0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: sogna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte, ogni notte dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Sino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte, che non sapevo neanche più dormire. Adesso cosa facciamo? Impariamo ad odiarci di meno di quanto forte ancora ci amiamo. Tu ridi forte mentre suono il piano.

Ma se per un giorno sono stato diverso, l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri. Ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe. Se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti lì.

0: Ultimo giorno di agosto, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. In questo 31 agosto 2026, da domani saremo a settembre, ma non sembra perché è così caldo che ancora sembra l'inizio d'agosto. Vabbè, comunque vedremo se questo settembre sarà un po' più fresco. Siamo qui, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus. Anche oggi avremo le nostre rubriche, le nostre solite cosette che facciamo fino alle 7, dalle 4.30 alle 7, non è mai troppo presto, in diretta, perché sono le 4... 4.33 e 18 secondi, vediamo di prendere anche un'ora doppia, vediamo. No, prendiamo, mi sa stamattina. E beh, forse ce la facciamo.
1: 4.33 e 30 secondi, pulsante.
0: Ce la facciamo.
1: 4.33 e 32 secondi.
0: Ah.
1: 4.33 e 34 secondi.
0: No, per un secondo l'abbiamo persa. Vabbè, comunque ci abbiamo provato. E allora è il momento di salutare le nostre radio. La prima radio, Radio Mare Italia. Le altre radio le saluta la nostra Angela Ricciardi. E poi vabbè, anch'io infine saluterò alcune radio che abbiamo aggiunto di recente. E allora eccoci qua con il saluto delle radio e siamo qui per voi, poi per andare avanti con le nostre varie situazioni mattiniere. Saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Il mango, arriva la papaya. No, che papaya? Arriva il saluto di Marco. Andiamo a sentire cosa.
1: Durata 16 secondi.
0: 4.
1: Messaggio vocale.
0: Eccolo
1: durata,
0: qua.
1: Sì. 18 secondi.
0: Eccolo 3, qua.
1: 59.
2: Tanti auguri a Richard Gear, a Montezemolo e a Rossi. Tanti auguri a Enzo Iacchetti. Da Marco Roma, tanti auguri a voi.
0: So parecchio oggi,
2: Buongiorno, veramente il mare è tutto azzurro, veramente l'acqua è così salata, prova a tuffarti dentro e vedrai il tuo cuore. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Beh, il cuore diventa salato se l'acqua è salata. E allora andiamo a sentire se arriva Marco Roma. Sentiamo, proviamo a chiamarlo.
1: Rilevamento zona attivo. Immagine, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante.
0: Oggi sarà in viaggio.
1: Stai chiamando, voce non attiva.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno, Tor San Lorenzo.
3: Buongiorno.
0: Direzione
3: Tor San Lorenzo.
0: Tor San Lorenzo, eccoci qua.
3: Sì, sì.
0: Siamo arrivati, no?
3: No, però non manca tantissimo.
0: Non manca tantissimo. Allora, buongiorno Marco Roma. Siamo qui.
3: Buongiorno.
0: Siamo qui in questo lunedì, ultimo lunedì di agosto. Domani saremo a settembre.
3: Oh, che peccato. Salutiamo Agosto.
0: Salutiamo Agosto. Ciao Agosto.
3: Ciao Agosto. L'estate sta finendo. L'estate se ne va.
0: L'abbiamo messo già l'altro giorno, a dire il vero.
3: Però allora... dicono che settembre sarà bellissimo, caldo. Almeno qui da noi caldissimo.
0: Ma speriamo che non sia caldo come agosto, però.
3: Caldo. Beh, sì, sì, dai. Speriamo. È troppo è stato però quest'anno.
0: Quest'anno è stato un agosto caldissimo. Quest'anno. Bene, sì, sì. Allora, come va la giornata? Si prevede bello, vero?
3: Si prevede bello, sole e tanto, tanto caldo.
0: Anche questa.
3: Tanto caldo. Tanto caldo. Sì. Siamo in attesa dell'ospite nuovo, abbiamo un ospite nuovo mercoledì.
0: Sì, ma non sappiamo ancora quale?
3: Sì, sì, sì, sì, certo. Certo, certo.
0: Ah, allora.
3: È già da venerdì pomeriggio, già lo sapevo.
0: Ah, bene.
3: Già allora... pubblicato tutto.
0: Ecco qua, allora facciamo un applauso all'ospite sì. Del mercoledì sera di 20 di sera, ovvero?
3: Finalmente, finalmente avremo una donna, sì. Finalmente.
0: Sì, no, ma abbiamo avuto
3: cantante, abbiamo attrice avuto, showgirl.
0: Abbiamo avuto altre donne, abbiamo avuto Gege, abbiamo avuto
3: Gege, è vero, sì, sì, sì, sì.
0: Un'altra sì, donna.
3: Allora, però finalmente, dai. Sempre come... uomini.
0: L'importante sì, del resto anche.
3: Ma buona, avremo una serie di donne comunque.
0: Allora, questa donna si chiama
3: showgirl, cantante, attrice, presentatrice italiana.
0: Italiana.
3: La grandissima Patrizia Pellegrino.
0: Patrizia Pellegrino, va bene. PP, Patrizia Pellegrino. Doppia
3: Patrizia Pellegrino,
0: va bene.
3: Grande personaggio,
0: va bene. L'avremo quindi mercoledì sera a 20 di sera.
3: E... Dai, se la vogliono vedere, la vedono a 1 mattina a Rai 1.
0: Sì,
3: resta a 1 mattina a Rai 1.
0: Anche in questo momento, in questi giorni?
3: Sì, sì, sì, sì, una mattina.
0: Bene, avremo questa grande presenza.
3: Ha fatto il grande fratello VIP pure.
0: Beh, allora...
3: Il fratello sono... VIP.
0: Quindi ne
3: sì.
0: Ce ne avrai domande da fare, insomma.
3: Sì, sì, vabbè, lei è una storia lunga.
0: Direi. Anzi. Allora, stamattina invece i ragazzi dormono?

0: Buongiorno.
1: Damiano, buongiorno Damiano.
2: Buongiorno Super Damiano del Vaticano, buongiorno.
0: Grande Super Giuseppe.
1: Siamo in diretta.
2: Beh, lo sa che è per forza in diretta. Eleonora dorme invece.
0: No, è sveglia, sta qua vicino a me.
2: Ah, allora sveglia anche lei. Mamma mia, abbiamo svegliato tutte e due. Buongiorno ragazzi.
0: Facci sentire la sua voce.
2: No, si è sentita, buongiorno da vicino.
0: Sentita?
2: Sì, si è sentita. Allora
1: buongiorno,
2: ragazzi.
1: Buongiorno Marco.
0: Buongiorno Eli.
2: Allora, arriva adesso il brano che ha scelto Marco per voi questa mattina per farmelo indovinare. Vediamo con che cosa mi vuole stupire stamattina.
0: Sentiamo.
1: Ma questa volta sarà difficile per tutti.
2: Mamma mia. Vai.
1: O forse sei tu.
2: O forse sei tu.
1: Sì.
2: Elisa.
1: Basta, io non vengo più in radio.
2: No.
1: Lo dico in diretta.
2: Che c'è? No, mi è venuto un lampo di genio perché...
1: No, Sanremo 2022.
0: Sì, ciao. Chi ha mai visto Sanremo?
1: ma qui è uscito il talento di Giuseppe.
2: Che talento,
1: non faccio più indovinelli.
2: È stato un caso. L'altro giorno mi hai fatto morire. E poi, no. Quindi insomma,
1: no, stavolta ci ho provato. No, possibile.
2: No, forse è meno stranamente in mente. Stranamente,
0: innanzitutto,
1: allora, conosci? Allora.
0: Settimana a tutti.
2: Buona settimana, buon ultimo giorno di agosto. Da domani siamo
0: settembre.
2: Quindi bene, allora, o forse sei tu, il brano di Elisa andrà in onda tra un po', e se volete a Tor San Lorenzo, Marco, dicendo o forse sei tu, avrete dei gadgets a vostra scelta, ormai diciamo Marco Roma è per voi. E ragazzi, con voi non so, Marco arriverà alle 5 e un quarto di nuovo insieme al capitano, probabilmente, se si svegliano, e faremo anche il rito del caffè stamattina, mi pare.
1: Sì, certo, tutto pronto.
2: E allora andiamo con O forse sei tu di Elisa, ragazzi, vi saluto, a più tardi allora.
1: A dopo.
2: Ciao ragazzi.
0: A dopo.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta insieme con voi a Dialogo nel Buio, e oggi abbiamo il professor Diego, mi pare?
2: No, Saverio.
1: Professore, ciao, buongiorno,
2: ciao.
1: Professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Il vostro nome, professore?
2: Saverio Moretti, sono insegnante del liceo Seni di Luino. Ho accompagnato qui stamattina i ragazzi per quella bellissima esperienza.
1: Ecco. Allora, ci presenti i ragazzi, così
2: allora,
1: poi dopo.
2: Qui abbiamo Sara, Diego, Gloria, sì. Sabrina, Beatrice e sì. Sara.
1: Perfetto. Allora, vuole fare lei la domanda o la faccio io?
2: Beh, allora, vediamo, ragazzi, rompiamo il ghiaccio. Com'è stata questa esperienza, Sara? Cosa ti ha dato di più rispetto a quello che potevi immaginare prima? Amici.
1: Microfono.
3: È stata molto interessante e molto interattiva.
1: Molto interattiva, molto bene, bella questa cosa.
2: Chi vuole rispondere? Vediamo un po'. Vi aspettavate qualcosa di diverso? Avevate già immaginato? Vediamo l'altra Sara cosa risponde.
4: Mi è piaciuta molto come esperienza e non me lo immaginavo così complicato, cioè pensavo complicato ma non così tanto.
2: Vediamo un po', Sabrina.
1: Più vicino al microfono, Sabrina, più vicino al microfono.
2: Secondo te, per esempio, sei riuscita a immedesimarti in una persona non vedente? Cioè, ti sei fatta questa domanda, ma i problemi che possono avere, noi invece che ci vediamo, cosa possiamo, cioè come ci comportiamo?
3: Sì,
2: tante volte.
3: La fortuna che abbiamo noi di vedere comunque, cioè perché non vedendo è stato tutto molto più amplificato, quindi per adesso è molto interessante.
2: Diego, secondo te le persone hanno rispetto nel quotidiano dei non vedenti oppure ti accorgi ogni tanto di, sai, insomma, ma tu guarda, se dovesse passare un ipovedente o non vedente avrebbe difficoltà?
5: Non ci ho mai fatto caso, ma soprattutto durante il momento del bar mi sono immedesimato come dovrebbe essere un'azione di vita quotidiana per un ipovedente o non vedente, ed è stato molto interessante.
2: Benissimo, benissimo.
1: Bene, io mi faccio una domanda io invece. Se voi tornando a Luino andrete a prendere il treno, andando via lungo le vie di Corso Venezia, sicuramente vi accorgerete che ci sono non tantissimi motorini o biciclette, proprio perché abbiamo detto di non parcheggiare in genere, invece ci sono molti monopattini dappertutto, tutti messi male. Secondo voi, per noi non vedenti, come sono questi ostacoli?
2: Chi vuole rispondere? Cioè, lasciare, avete mai notato, ragazzi, i monopattini abbandonati sulle strade? Queste persone non pensano che potrebbe passarci un non vedente. Cosa pensate di questo?
1: Motorini, biciclette,
2: motorini di traverso, ruote sui marciapiedi,
1: un po' di tutto.
4: Che è molto pericoloso perché, cioè, possono immaginarsi di avere degli ostacoli, però fino a un certo punto non possono immaginare tutti le possibilità,
2: soprattutto quelli causati dall'inciviltà.
1: Certo, soprattutto,
2: cioè, l'ostacolo che ci, sai, ci può essere, il gradino del marciapiede c'è, ma un motorino abbandonato o un monopattino sul monopattino, cioè, non
1: imprevisto.
2: Si può immaginare che ci sia, non dovrebbe essere lì. C'è molto da crescere, credo.
1: Tantissimo. Allora, altra domanda che volete fare voi, o la faccio io, per esempio, volete chiedere qualcosa a un disabile visivo? A parte che la guida è stata molto,
2: è stato molto, molto Angelo, molto, sì, esauriente, sì, esplicativo.
1: Ecco, avete qualche domanda che, alla quale Angelo non ha risposto?
2: Volete fare delle domande, ragazzi? Pensa.
1: No, mi pare
2: lo
1: che, ragazzi,
2: sport, sport. Magari fare musica, non so. Penso, ecco, che ai non vedenti che fanno sport.
1: Ecco, io tra l'altro sono uno dei pianisti del sabato sera, se venite a fare l'aperitivo al buio, sabato ci sarò. Bene, allora a questo punto salutiamo tutti dicendo al 3-2-1 viva dialogo nel buio. Allora, ragazzi, 3-2-1
2: viva dialogo nel buio.
1: Tutti insieme, 3-2-1
6: viva dialogo.
1: Grazie ragazzi,
2: grazie
1: alle
2: a
1: prossime.
2: Voi, arrivederci.

Noi siamo gli Arctic Baba, io sono Luca e siamo di Milano. Siamo una rock band e cantiamo principalmente in inglese, anche se adesso stiamo approntando dei brani in italiano che speriamo anche di fare sentire anche a voi. Quella che presentiamo oggi è una canzone che si intitola Many Years Ago. È una canzone che parla di nostalgia, dell'infanzia, di come erano le cose, di come siamo diventati, grazie a chi c'è stato nella nostra vita, a chi c'è ancora, a chi purtroppo non c'è più. Insomma, l'importanza delle cose passate. Quindi vi lasciamo all'ascolto di Many Years Ago, speriamo vi piaccia, un grazie e un saluto a tutti.

0: sono Albi Fuchs, un cantautore che viene dall'Appennino modenese. E voi direte, dall'Appennino modenese ne sono usciti altri, di cantautori. E beh, ci sono anche io. E cosa volevo dirvi? Con la mia ironia che uso nei pezzi, con le mie denunce, cerco di portare una riflessione a chi mi ascolta, cerco di lasciare qualcosa. È quello che faccio da quando ho iniziato a comporre, fin da quando ero ragazzino, con la mia band e successivamente adesso come cantautore. Ho pubblicato da poco un album dal titolo Cantautore Medio, dove io stesso mi definisco un cantautore medio, con un po' di sarcasmo, prendo in giro anche questa figura del cantautore, ma sempre in maniera positiva. E mi piace descrivere e denunciare quello che trovo intorno a me. E in particolare volevo porre l'attenzione sul tema del tempo. C'è un pezzo tra i miei che si chiama Il Tempo e che vi voglio fare ascoltare a breve. Qual è il tempo che realmente stiamo vivendo? Quello sullo schermo? Buon ascolto da Albi Fuchs, questo è Il Tempo.
1: Il tempo, quando nasci esci dal grembo e non ti accorgi che è partito, per qualche anno non ci pensi, poi ti ritrovi che capisci

giorni e ti ritrovi maturo. Cosa voglia dire? Nessuno ne è sicuro. Cerchi qualche cosa da fare. Dicono che il tempo sia denaro. Ne vendiamo tanto perché poi guadagniamo. Ma alla fine è sempre poco il tempo che ci godiamo. Che cosa abbiamo quindi raggiunto? Ore e ore date perché sei assunto. Cambiano i nostri obiettivi.

viviamo. È tempo anche quando... È tempo quel che ci godiamo. Il tempo è tutto ciò che abbiamo. Il tempo è tutto ciò che abbiamo. Il tempo è tutto ciò che abbiamo.

0: Alianox. Invece noi andiamo a cercare i nostri amici che sono in linea con noi. Il capitano, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: E poi Marco. Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Ecco, Marco è solo e collegato con gli altri amici?
3: Sto solo.
0: Sei solo?
3: Niente, vengono dopo, allora.
0: Dopo li vedremo dopo. Allora, sì, sì. Lunedì 31 agosto, capitano.
1: È finita l'estate, ale, ale, ale.
0: No, che è finita l'estate?
1: Perché andiamo verso settembre.
0: Andiamo verso settembre, sì, domani è settembre già.
1: Domani è settembre, tutti contenti, prenderemo la nostra pensione.
0: Per chi?
1: Tutti felici e contenti.
0: Tutti felici e contenti.
1: Nonostante l'Italia sia alla deriva.
0: Ma ieri, a proposito, adesso sicuramente anche Marco vorrà sapere il tuo parere del traghetto che si è capovolto, che si a Cipro. Cosa ne pensi?
1: Cosa ne penso? Una volta si diceva, quando il mare è calmo, questi non si sanno navigare.
0: Ecco. Quando il mare è agitato.
1: Ragazzi, col mare non si scherza, non si può approvvigionare, non è come una macchina. Fai la benzina, ti metti al volante e cammini. Là devi sapere le strade, le buche, devi saper fare il meccanico, devi saper fare l'idraulico, devi saper fare l'elettraulico, devi vedere quello di vanno, da destra, di sinistra. Le navi non è una macchina. È tutta di occhio, occhio, occhio, occhio.
0: Anche
1: si gira il traghetto. Si gira il traghetto, è normale che si gira il traghetto. Se lo carichi in una certa maniera, è normale che si gira.
0: Ecco.
1: Poi io non ho seguito questa cosa, comunque. Comunque se era non c'era maltempo, non c'erano altre situazioni, il traghetto si gira quando c'ha un'altezza mesocentrica se non lo fa stare dritto.
0: Ecco.
1: Semplice.
0: Però sembra che il comandante si sia buttato, nel senso che lui voleva salvarsi e non ha...
1: Che significa si è buttato? Non ho capito.
0: Il comandante si sia salvato e anche l'equipaggio, quindi danno colpa al...
1: Che c'è? Che si salva l'equipaggio, che significa?
0: Che dovevano stare sul traghetto a aiutare prima le persone in difficoltà.
1: Ma io non so, allora io premetto che non so niente fatti come è successo, ma se uno a priori dice si sono salvati l'equipaggio, i passeggeri no, non so che dirti. Cioè, bisogna vedere i fatti. Cioè, logicamente un equipaggio la nave la conosce meglio di uno che è partito forse così.
0: Come cittadino.
1: Bisogna vedere come sono andate le cose. Questa cosa non l'ho saputo.
0: Sì, perché
1: cosa
0: di ieri. Solo
1: l'equipaggio subito capisce il pericolo. Se tu sei in cabina e sei un marinaio, capisci che c'è qualcosa che non va. Forse un passeggero no, ma non so preciso i fatti, non ti so può dire. Però dire che l'equipaggio si salva e l'equipaggio no, è colpa dell'equipaggio, non me lo sento da dire.
0: Bene, allora poi ne vedremo parlare.
4: Compo il messaggio. Messaggio ieri, intestazione.
0: Allora, messaggio del nostro Dennis.
4: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 44 secondi.
0: È bello lungo. Allora, sentiamo cosa ci racconta Dennis intanto.
5: Invia messaggio vocale.
0: Sentiamo.
6: Buongiorno, buongiorno. E ben ritrovati anche in questo inizio di settimana. Bene, saluto il buon Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, saluto tutti gli ascoltatori che ascoltano questo programma del mattino e saluto le persone che saranno con te a dialogare, Marco Roma, il capitano della Marina e gli altri, quelli che saranno con te, insomma, a dialogare in questo, sì, in questa mattinata, insomma, di inizio settimana. Bene, bene, bene, bene. Quest'oggi, allora, io ti richiedo una canzone. Allora, il titolo lo scegliete voi, però mi piacerebbe ascoltare una canzone di Geraldina Trovato. Scegliete voi, sì, quale brano, e per me va bene qualunque, insomma. E bene, niente, io vi saluto, vi ringrazio e buona continuazione di programma, e noi ci sentiamo. Ciao, sempre Dennis, naturalmente. Ciao.
5: Invia messaggio vocale, pulsante.

0: sembrava fosse caduto qualcuno di linea, e invece no, siamo noi che abbiamo visto male. Ci sono entrambe le linee collegate, c'è sia il capitano che il nostro Marco Roma, che dovrebbe iniziare.
1: Io saluto Dennis.
0: Sì, che ha scelto Jackie, cioè abbiamo scelto noi Jackie e Vampiri, il brano per il nostro
1: grande Dennis.
0: Ecco, allora il capitano si stava documentando, mi pare, sul... Ma ti aveva dato anche un compito, mi pare, il capitano venerdì. Vero?
1: È vero, è vero, è vero. È vero.
0: Hai studiato?
2: Ti ho messo a studiare a Giovanni invece delle navi.
0: Non hai studiato le navi, vabbè. Però... ci riproveremo venerdì prossimo, allora.
1: No, no, lui mi ha chiesto di studiare il capitano, no, le navi, due argomenti erano:
0: il capitano di fregata e il capitano di vascello. La differenza, mi pare.
1: Ti devi fare qualche domanda, allora.
2: La differenza di navi fra una nave vascello e una nave di fregata.
0: Ecco, la nave di fregata è quella che hanno rubato.
1: Ma l'hanno rubata?
0: No, dico io, no.
2: queste sono le cose che imparano a Sibeli.
1: Vabbè, capitano di corvetta è inferiore al capitano di vascello.
0: La nave...
2: Diciamo che il capitano di fregata... è un grado minore del capitano di vascello. Capitano di vascello è un grado superiore al capitano di fregata. Perché si chiama fregata?
0: Perché è stata rubata.
2: Non si sa con precisione. Perché non è fregare, come dice Giuseppe, perché il verbo fregare era nel senso di strofinare. Poi è diventato fregare nel senso di rubare, di prendere, ma il verbo fregare era nel senso di strofinare, non era nel senso di fregare. Poi nell'essere è diventato fregare, è diventato come
0: rubare.
2: Tu mi stai fregando, è un modo di dire, diciamo.
0: Sì.
2: Comunque la differenza è che la nave di fregata è una nave di dimensione più piccola. Nel senso che si costruisce in base alla sua, che deve avere una maggiore manovrabilità. È molto più snella, è molto più lunga. È una nave che deve essere, diciamo, come deve fare incursioni, insomma. È una nave che deve avere una maggiore
0: sottigliezza,
2: manovrabilità, diciamo. Non è armata pesantemente come una nave di vascello. Invece una nave di vascello è una nave di presenza, una nave, diciamo, di possesso. Tu la metti là, c'ha due o tre file di cannoni, ed è una nave, diciamo, che era al centro di uno schieramento, insomma. Invece la nave di fregata era quella lì che si sganciava e andava a dare fastidio, insomma, che con la sua manovrabilità era più facile da
0: muovere.
2: Era come, diciamo, una cavalleria, va? Mm-hmm. Quindi... se vogliamo fare un paragone così. E il capitano di fregata era quello là che aveva più un compito, diciamo, di libertà d'azione, diciamo. Non era come un capitano di vascello, che il capitano di vascello era più statico, nel senso che doveva stare lì con questa nave forte, diciamo, di armamento, doveva coordinare gli altri. Però il capitano di fregata era quello là, diciamo, che aveva più spirito garibaldino, possiamo dire.
0: Mm-hmm. Diciamo,
2: no,
0: più... la differenza tra i due capitani è che quello di fregata era un po' più avventuriero, cioè era più libero.
2: era, non era, era più, aveva degli ordini, però non erano ordini precisi. Cioè lui poteva, diciamo, nella battaglia poteva, diciamo, avere più iniziativa privata, perché la sua nave gli dava delle manovrabilità che una nave più possente non poteva avere.
0: Ah, ecco. Bene, allora...
2: lui, la nave di Fregale era quella là che poteva decidere se ingaggiare il combattimento o no, perché in poche parole lei aveva la possibilità di fuggire, era molto più veloce. Allora tu potevi, diciamo, scegliere se combattere oppure fare fuggirtene, oppure bombardare e fuggire, capito? Era una nave molto più snella, più veloce.
0: Bene, allora il caffè come va, Marco? Abbiamo iniziato a distribuire il caffè?
2: A Roma le temperature come vanno? Si sono raffreddati?
0: Non sono calde ancora. Evidentemente Marco si è scollegato perché sta distribuendo il caffè. Allora...
1: No, io sto parlando, forse mi si è mutato da solo. Parlavo da solo. No, sto ancora dentro seduto rilassato.
2: A Roma la temperatura si è raffreddata.
1: 26 gradi.
0: Ecco. Hai preparato il caffè, Marco?
1: Sì, tutto pronto. Devo scendere tra poco, così lo do ai ragazzi qua. Sono parecchi, quindi...
0: Allora, mandiamo un brano così tu porti il caffè intanto. Scegliamo un brano, sceglie il capitano, lo sceglie Marco, scelgo io.
1: Scegli tu.
0: Scelgo io, allora io scelgo... Scelgo Perdere l'amore, perdere il vascello. Bella. Perdere l'amore, Massimo Ranieri. Allora, a tra un po', intanto che distribuite il caffè.
3: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

0: Perdere l'amore, e noi siamo qui in attesa del caffè. Sentiamo se il caffè è stato già distribuito. Ancora siamo in fase di distribuzione. Eccoci qua, mentre il capitano è qui sull'altra linea. Capitano, che ancora non ha fatto il suo caffè, vero?
1: Non ho capito.
0: Hai fatto già il caffè tu? Ancora no. È un po' presto.
1: È presto, per me è presto.
0: Invece Marco probabilmente ha il
1: microfono. Ma lui l'ha fatto perché sta al mercato prima di fare il
2: buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io ho distribuito il caffè mentre suonavate.
0: Ecco qua, mentre c'era.
2: Perché oggi sono pochi, oggi praticamente è come, diciamo, qua a posto di mare. Estati, e sono venuti meno operai, meno disorganizzati per l'inverno.
0: Ah, ecco.
2: Peccato.
0: E vabbè, comunque tu.
1: Meno operai, cioè, ci sono bene bancarelle oggi.
2: Oggi meno, ma pure le bancarelle che portano gli operai, oggi sono di meno, quelli della frutta. Di solito sono tanti, però ci sono pochi. Sono proprio
1: come
2: pochi. Sono organizzati con pochi operai. Già avevano previsto, dice, i romani sono tornati, quelli che rientrano sono pochi. Tutta una teoria loro.
0: Allora hanno deciso così, quindi
2: sì sì, comunque.
0: Allora abbiamo
1: qual è il meglio quartiere, Tuscolano, Appio Latino o San Paolo?
0: Questa è la domanda.
3: Appio Latino, bellissima, è una zona stupenda.
1: Che cosa? Appio, di queste tre.
0: Appio Latino dice che è il miglior quartiere.
1: No, Appio Latino, tre quartieri, Tuscolano, Tuscolano, Appio Latino o San Paolo?
3: No, Appio Latino.
1: Appio Latino. O sì, Tuscolano?
0: Sì, sì. Appio Latino.
2: Appio Latino, San Giovanni, tutto il centro della parte là, bellissimo là.
1: Ma che zona è di questo Appio Latino?
2: Appio Latino sta, diciamo, non lontano dal Pantheon.
0: Quindi il
2: dal
0: centro.
2: Pantheon non è vicino comunque a Fontana dei Trevi, a Piazza di Spagna, praticamente. Se tu abiti a Appio Latino, a San Giovanni, tu arrivi a 5 minuti a piedi a Piazza di Spagna. È stupendo là. Anche perché lì ci abita Giovanna. Conosco benissimo la zona, no? Lei abita proprio là, Appio Latino, San Giovanni.
0: Ecco,
2: quindi sta proprio vicino. Queste piazze qua, lei non si sposterebbe mai.
1: Appio Latino è meglio di Tuscolano.
2: Sì. Beh, Appio Latino c'ha tutta gente particolare, gente comunque benestante. Cioè, se tu giri la notte giri, trovi ragazzi, bei ragazzi che tornano dalle serate, gente. Io perché quando esco da là, che dormo da là, esco alle 4, tu scendi da casa, non è che c'hai paura, ti scendi dal portone. È proprio una zona bellissima. Ma anche i locali, non so, frequentati, tutto frequentato da gente seria, gente. Cioè, mo che la sto a conoscere bene, è veramente una bellissima zona. Ma lì gli appartamenti non potresti avere un appartamento là. Costa tantissimo. Cioè, l'appartamento più scadente sta 300.000 euro da ristrutturare.
0: 300.000 euro?
2: Da ristrutturare, per ristrutturare parlo. È anche piccolo.
0: Ah, pure
2: piccolo.
1: Quindi, ma dico, diciamo, è collegata bene poi con la metro.
2: È collegata, allora praticamente lì c'è la metro A.
0: Sì,
1: e Appio Latino è collegata bene?
2: Sì, è collegata benissimo. È metro A. Cioè, Roma visto c'è 3 metri, metro A.
0: Metro A, BC.
2: La metro A. Sì, metro A.
0: Quindi è una bella.
2: Bellissima. No, bellissima zona, stupenda. A me piace tantissimo. Poi le zone sono tante a Roma. Per esempio, ieri stava la zona Boccea.
0: Sì.
2: E a me non piace. Non piace. È una parte bella, una parte brutta. Non è bella. Però la più Latino, San Giovanni, tutta quella zona là è stupenda. E
1: la Tuscolana è bellissima.
2: La Tuscolana non mi piace. Poi c'è la gente non buona. È una bellissima zona. Tuscolano. Poi lì comunque a Pioladino, San Giovanni, lì scendi da
1: San Paolo, San Paolo invece
2: arrivi a Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, così come prima.
0: San Paolo?
1: San Paolo è all'Euro, insomma.
2: Sì, no, San Paolo pure è una bella zona, però secondo me a Pioladino è più bella. Più bella, secondo me.
0: Bene Marco, allora
1: abbiamo scoperto anche questo.
0: Questo, grazie a Marco che ci descrive un po' tutto. Adesso sceglie un brano, Marco.
2: Allora, un brano senza indovinello?
0: No, senza indovinello, ormai.
2: Allora, ogni volta, di chi è?
0: Ogni volta è di due persone, o di Antonello Venditti o di Vasco Rossi.
2: No, ogni volta di Antonello Venditti.
0: Va bene, allora facciamo quello di Antonello Venditti.
2: Molto preparato.
0: Antonello Venditti ogni volta. Ce la manda, eccola qua. Questa. Sì.

0: No.
1: Fiorentina 0-3 Frosinone.
2: E l'Inter ha vinto col Cagliari 1-0, però. Come pure.
1: Io ho vinto col Parma. Il Napoli ha perso in casa. L'Inter ha vinto a Cagliari. La Lazio ha vinto col Genoa.
2: E poi invece il Milan ha vinto a Milano con
1: il Milan, sì, sì.
2: Col Venezia.
1: Ha vinto col Venezia, sì. Stasera sì. Oggi abbiamo due partite, quindi alle 18:30 Lecce-Roma.
2: Ecco, e tu te la guardi.
1: E poi, certo, e Atalanta-Bologna.
2: Atalanta-Bologna. Diciamo che domani scade anche il l'accessione, gli acquisti, il mercatino, quindi...
1: Chiude il calciomercato, sì.
2: Ecco. Il capitano cosa pensa di questi acquisti, capitano?
1: Non mi aspettavo che perdeva a Napoli, sinceramente. Mm-hmm. Non me lo sarei aspettato.
2: Capitano, cosa pensa di questo mercato?
1: È cascato il capitano.
2: Ma no, non credo, perché c'era. Capitano? Che è successo al capitano?
1: Non deve essere cascato.
2: No, no, si è scaricato il telefono.
1: C'è in chiamata lì?
2: No, si è bloccato proprio il telefono, quindi vuol dire che lui c'è, ma non c'è perché si è scaricato il telefono. Dove era? Strano, eppure era accento, era caricato a pallettoni quando l'abbiamo, infatti invece è scarico. Ci sarà qualche problema.
1: Te l'ha detto lui che è scarico?
2: No, lo vedo io che si è bloccato il bottoncino. Quindi allora sono le 6:49. Chiamiamo il capitano.
1: Ancora.
2: Chiamiamo il capitano. Dove lo chiamiamo adesso? Dobbiamo prendere un altro telefono per chiamare il capitano.
1: Ah, ma è il tuo telefono che è scaricato?
2: Sì, il mio.
1: Ah, ok, ecco perché è cascata la linea a lui.
2: Sì, prima ho sentito un di qua c'è, e poi c'era ancora, però invece è strano perché...
1: Ho capito, si è scaricato, è strano.
2: Era accento, evidentemente non ha caricato durante... perché io li carico tutte le sere, li metto a caricare.
1: Non ha caricato allora.
2: Però era accento stamattina quando ho visto.
1: È strano.
2: Allora, va bene, allora mettiamo un brano così lo recuperiamo. Mettiamo...
1: Cigito.
2: Mettiamo Si può dare di più di Tozzi, sì, Ruggeri, eccolo qua.
1: Tozzi Ruggeri Morandi.

0: si può dare di più, invece si può cadere, insomma, si era scaricato il telefono e quindi il capitano era rimasto fuori per un attimo, intanto che Marco sta allestendo il suo stand, vero Marco?
1: Sì, eccomi, sto qua, ciao capitano, ben trovato.
2: Come andate i costumi, li hanno comprati questi costumi?
1: Ma veramente no, poco. Io avevo della rimanenza dell'anno scorso,
0: è ancora rimasto,
1: me li sono venduti tutti.
2: Volevano
1: che è un costume intero da donna,
2: volevano il verde petrolio.
0: Tu c'è?
1: L'ho venduto il verde petrolio. Sì.
0: Ah, vabbè, allora l'importante è...
2: Mi vieni a comprare Giuseppe i costumi dell'anno scorso.
0: Io tanto al mare non ci vado, quindi figurati.
2: C'è la casa al mare.
0: C'è la casa al mare, ma il mare non mi piace, quindi non...
1: Quest'anno non siamo andato giù a casa tua.
0: No, quest'anno no. Niente mare quest'anno.
2: Andiamo a Roma.
0: Al mare di Roma.
1: Dopo l'ultima esperienza.
0: Dopo il mare di
2: compreremo,
0: Roma
2: compreremo una casa a Roma per non fare star solo a Marco Roma.
1: No, ma io ospito casa mia, quindi non dovete prendere una casa.
2: No, noi ti ospiteremo a casa nostra.
1: Venite una volta col treno, no? Venite.
0: Una volta prima o poi verremo. Allora, ragazzi, capitano, com'è stato gli acquisti dei giocatori? Tu cosa hai visto? Mercato...
2: A Napoli salutando a Maddalena.
0: Cioè hanno fatto, insomma...
2: Non si comprano più i giocatori, si danno in prestito, io te lo presto, poi me lo dai, poi me lo fai, oppure te lo do con diritto di riscatto ancora agli obiettivi, non ci sono più soldi neanche per i calciatori. Però appena la teoria è quella di svincolarsi,
0: sì,
2: tutti quanti tendono a svincolarsi
0: in modo che
2: ci sono questi procuratori che sono come le cavallette,
0: ecco,
2: che si prendono compensi esorbitanti. Ma si vede il fatto, per esempio, che il giocatore che doveva andare alla Juve era quasi tutto fatto. All'ultimo non so quando volevano di provvigione
0: e poi
2: se n'è andato all'Atalanta. Ormai i procuratori comandano di più. Secondo me è un sistema che non reggerà.
1: Comunque i procuratori, manager, tutto il resto, sono la rovina oltre dei giocatori, ma dei personaggi pure dello spettacolo. Sono la rovina.
0: E però, perché loro sono gli interventi?
2: Io non sono convinto, ma guarda, secondo me io non sono convinto. Secondo io, come diceva Andreotti, ma pensante, io non sono convinto che tutti quei soldi che vanno in provvigione vanno nelle tasche loro.
1: Comunque i procuratori, manager, loro prendono tanti soldi, mangiano veramente sopra al personaggio. È vero che gli trovano il lavoro, fanno la parte tutta loro, però mangiano parecchio su di loro.
2: Sì, veramente tanto. Bonus alla firma, bonus qua, bonus là.
0: Bonus
2: ma dicono che la corrente a settembre aumenterà del 40%, la benzina non si sa quando arriverà, ma non ho capito. Ma io facevo questa riflessione ieri con i miei amici. Io non sono una macchina,
0: non
2: tu a me non mi devi mettere la benzina dentro di me perché io cammino, vado a lavorare.
1: Ma perché se all'estero i posti costa di meno?
2: Allora no, se aumenta la benzina, no? E io ti porto il caffè a te e tu aumenti
0: il caffè
2: perché dice quello che me lo porta, mo me lo porta, devo pagare 5 euro in più, faccio degli esempi. Ma io che vengo a lavorare da te non metto pure io la benzina, nel senso che devo mangiare, devo bere, devo fare,
0: certo.
2: E perché a me non aumenti direttamente
0: lo stipendio?
2: Lo stipendio perché dobbiamo aspettare questi contratti che si siedono fra 3-4 anni o diranno l'una tantum? Allora, a me e bloccano Hormuz, il petrolio non arriva, aumenta subito la benzina, e bombardano la nave che porta un gran, aumenta subito, aumenta l'energia elettrica, e scusi, la mattina devo venire a lavorare, mi già fa una doccia,
0: certo, ma
2: cosa ci sta a essere preciso,
0: è logico,
2: io non mangio l'auto al mercato, aumenta quando mangio e bevi da te, che devo stare in piedi, non sono una macchina pure io.
0: Purtroppo sì,
2: è senso lato.
0: E invece nel supermercato i prezzi aumentano, ma noi no.
2: Allora io quando vengo a lavorare da te, ormai mi ha considerato come una macchina pure a me. Giusto. Siamo andati 5 euro la benzina, pure a me mi ha dato 5 euro aumentare la benzina.
0: Certo.
2: Voglio vedere se tutti quanti cominciamo a montare tutti quanti, se, come si danno una calmata tutti quanti.
0: Grande annosa questione.
2: Io appena aumenta una cosa non la comprerei più, tutti quanti contemporaneamente.
1: Io fermerei proprio.
2: Mangiate il pane, non si mangia, non si compra più il pane, lo faccio rimanere tutti più scaffati, ma per dire, per fare una provocazione,
0: certo.
2: Bene, aumenta la carne, non la compra più,
0: non si mangia.
3: Buongiorno.
0: Più
3: buongiorno,
0: ecco qua,
3: tutto bene,
0: ecco, ma...
2: buongiorno a tutti voi.
3: Ogni tanto ci vuole,
0: ecco, un po' di riposo.
2: Non c'è nessuno.
1: Una tagliatina fatta come si deve. Ci vuole una tinta, capito?
0: Una tinta ci vuole. Ragazzi, sono le 6. Noi dobbiamo proseguire. Lasciamo Marco. Lasciamo
2: su questa strada.
0: Andiamo con un po' di musica anni 60, peccato. Salutiamo Marco, ci sentiamo alle 6:50.
1: Sì, così un abbraccio al capitano, grande capitano.
2: Buon inizio settimana.
0: Celeste, ciao, nostalgia, ciao, a dopo ragazzi.
1: A dopo.

0: E siamo sempre in diretta quando sono le 6 e
1: inserisci codice 6 oscurato pulsante
0: 6 e ma non vuoi dire che ore, scusami, 6:09:48 secondi. In sottofondo abbiamo Ornella Vanoni, uno Domani un altro giorno.

Domani è un altro giorno e quindi domani è settembre, ma ieri era domenica ed era domenica d'agosto, l'ultima domenica d'agosto.

Domenica d'agosto, era ieri l'ultima domenica d'agosto, domani sarà martedì 1° settembre. E allora adesso arrivano dei bianchi cristalli sereni ed è Don Bachi.

0: Bianchi cristalli sereni erano, era Don Bachi. E adesso abbiamo Donatello e Pupo, Malattia d'amore, in questo excursus di anni 60.
1: Prende solamente il cuore. Questa malattia, l'amore.

0: Abbiamo rivissuto questa emozione. Dopo 35 anni, Anna è qui e Donatello, Anna è vivo e vegeto, bello, in carne e ossa. No, e io gli do un bacio, ti voglio bene.
1: Volevo dirti una cosa, allora io non so quante coppie in quegli anni hanno scelto una delle mie canzoni come leitmotiv della propria storia d'amore. Però il fatto che l'abbiate fatto voi mi fa molto felice. Però dobbiamo anche ringraziare una persona. Io sto con una ragazza da 38 anni,
0: sì?
1: Mi sono sposato nel 71, quindi per il momento ti ho battuto, e lei è sempre stata la mia ispiratrice, per cui vorrei salutarla e vorrei fare
0: e
1: gli auguri a Armida.
0: Salutiamo Donatello.
1: Ciao, amore.
0: Grazie Anna, ti è piaciuta la sorpresa?
2: Una cosa emozionante.
0: Grazie.
3: Malattia d'amore, quindi se non sbagliamo 71 più 38 uguale 2001, 2009 era un brano rifatto nel 2009, ma sempre degli anni 70. Bene, allora noi andiamo a pescare le nostre teche, le cose un po' più vecchiotte, e adesso andiamo con il saluto delle radio, Radio Mare Italia e le altre radio, le saluta la nostra...
4: Di salutare le nostre sorelle radio. Già, radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
5: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: 30 settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo.
1: Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà. E allora,
1: assolutamente.
0: Con settembre si parte da che giorno?
1: Allora, noi cominciamo dal 2 di settembre, perché quest'anno tradizionalmente noi abbiamo il nostro palio di 10 comuni, il primo fine settimana di settembre, ma quest'anno l'edizione è il numero 50.
0: Ah.
1: E quindi ci saranno tutta una serie di eventi importanti a sottolineare la regalità, diciamo, di questo momento e il legame fortissimo del palio con la città di Montagnana. In particolare mercoledì 2 settembre ci sarà una serata molto bella culturale relativamente alla letteratura, alle danze, ai balli popolari di quel periodo. Partiamo con un'atmosfera proprio di dame e cavalieri, ma non voglio svelare altro perché secondo me sarà un momento di alta, alta cultura, dove si mescoleranno arte, narrativa,
0: sì,
1: e danze popolari e storia, molta storia.
0: Bene, proseguiamo.
1: Poi il 3 settembre abbiamo la cena propiziatoria,
0: sì,
1: che si tiene in piazza Vittorio Emanuele II, dove come tutti i buoni pali, insomma, invochiamo una buona sorte del nostro palio. È un momento conviviale in cui partecipano tutti i cittadini di tutti i 10 comuni partecipanti al palio, e abbiamo gli alpini che ci danno una grossa mano nella parte del servizio di refezione. Gli alpini, che come sappiamo sono un corpo che dicono sempre di sì,
0: sì,
1: e mettono sempre il noi prima dell'io, quindi sono anche loro un cuore pulsante di questa manifestazione.
0: Un applauso agli alpini, perfetto.
1: Sempre grandi i nostri alpini. Poi abbiamo il 4 settembre, il 4 sarà un momento di festa, sempre in piazza Vittorio Emanuele, dove ci sarà l'esibizione dei nostri musici sbandieratori, che sono tra i gruppi migliori d'Italia, e non è piaggeria nei loro confronti e non è neanche un'invenzione, hanno proprio titoli italiani alla mano che lo dimostrano. Ci saranno spettacoli di fuoco, giocoleria, un po' di menestrelli, insomma si ricreerà un ambiente medievale festoso in piazza. Poi i giorni clou. Il 5 settembre si rievoca,
0: sì,
1: l'incendio con cui Ezzelino III da Romano ha abbandonato la città di Montagnana di notte, cacciato dai cittadini, e qualche ora dopo, ancora prima che l'alba illuminasse la città, è tornato dando fuoco a quello che una volta era la cinta muraria di legno. Quindi la città è stata messa a ferro e fuoco e si rievoca quel momento in maniera estremamente spettacolare, con spettacoli di fuoco, danza, e poi proprio con la cinta muraria che sembra prendere fuoco. E poi il giorno clou, il 6 settembre, domenica abbiamo il nostro palio. Il palio che è, nella migliore delle tradizioni, la corsa a cavallo, con 10 fantini che corrono senza sella,
0: sì,
1: quindi senza staffe, e la cosa che differenzia noi da Siena, al netto della capacità economica, è che da noi non vince il cavallo scosso, cioè senza fantino. Per noi il binomio fantino-cavallo è inscindibile, quindi vince il primo fantino a cavallo che corre, che insomma fa dopo 3 giri di questo circuito creato proprio nel vallo,
0: sì,
1: che ha delle curve molto difficili da fare perché sono proprio curve a gomito, curva di mezzogiorno, curva di mezzanotte, viviamo questo momento di gioia e di festa che non è altro che la festa con cui nel 1366 i cittadini montagnanesi hanno rievocato la cacciata di Ezzelino 100 anni prima e diciamo la liberazione da parte della famiglia dei Da Carrara di Padova. È un momento bellissimo che dura un pomeriggio fino a sera inoltrato, in cui c'è davvero una grossa partecipazione e sfilano nelle fila del nostro comune di Montagnana anche dei ragazzi che fanno parte della cooperativa Crescere Insieme. Quindi ragazzi diversamente abili che amano e vivono quel giorno con una passione degna dei veri contradaioli.
0: Bene, proseguiamo con...
1: Questo è solo il primo weekend.
0: Già, vediamo in seguito.
1: Proseguendo con il secondo weekend, poi abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni. È forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni. Vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico. E questo va in scena, diciamo in onda, sì, perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
0: Proseguiamo allora.
1: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che ha un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi il suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisci o dei libri di narrativa che preferisci, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
0: Continuiamo ancora.
1: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, che sono ragazzi con disabilità e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è...
0: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti
1: perché è fondamentale.
0: Il tempo corre,
1: tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative. a costruire acqua, pozzi, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19-20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento, o di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.
0: E quante attività si fanno a Montagnana a settembre, le passeremo i giorni dispari come al solito, togliendo man mano quelle che sono già trascorse. E adesso abbiamo in linea la signora Maria Grazia, direttamente da Sciacca, in diretta con noi. Buongiorno Maria Grazia. Maria Grazia, perché non ci sente? Sembra strano. Cosa è successo? Mai che non ci sente Maria Grazia? Eppure c'era, abbiamo mandato altre cose. Non avesse fatto contatto il... Maria Grazia?
2: Pronto?
0: Eccoci qua.
2: Pronto?
0: Non faceva
2: contatto?
0: Sì, non faceva contatto lo
2: spinto. Ecco, adesso
0: sì.
2: La voce mi rimbomba, infatti.
0: Sì, perché ho alzato.
2: Io mi sento.
0: No, adesso.
2: Io sento me stessa anche.
0: No, no, adesso siamo... Abbiamo rimesso tutto a posto. Eccoci qua.
2: Mi senti allora?
0: Perfetto, sì. Abbassiamo il sottofondo che è troppo alto, invece. E allora, oggi abbiamo una poesia...
2: intitolata La sincerità.
0: La sincerità.
2: Dote che non tutti hanno, a dir la verità.
0: Vabbè, magari, ad essere sinceri, c'è molta falsità piuttosto che sincerità. E allora, però hai fatto anche la poesia sulla falsità?
2: Ma mi pare di sì, mi pare di sì.
0: Vabbè, quindi la troveremo allora.
2: Allora in questo momento non posso affermarti,
0: sì.
2: Ma mi pare di sì.
0: Va bene. Allora intanto leggiamo La sincerità.
2: Sì, la sincerità. Un vecchio detto dice: le bugie hanno le gambe corte, quindi bisogna stare bene accorti. La bugia non è altro che la verità in maschera, anche quando non è carnevale. Amiamo la verità perché ci conduce alla sincerità, dote che non tutti hanno. È bello incontrare persone sincere. Le persone false prima o poi vengono messe da parte. La verità è un bello esempio che ci è stato tramandato da diverso tempo. È meglio una cruda verità che una falsa bugia. La sincerità è una bella qualità. Senza sincerità non ci può essere serenità. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a te. Ascoltiamo il brano Sincerità di Arisa. Sincerità.

0: in diretta, ci ricolleghiamo con Torsel San Lorenzo. Pronto?
1: Buongiorno, eccoci, Tor San Lorenzo.
0: Ci colleghiamo anche col Vaticano.
2: Con Monte Mario, perché Damiano sta a casa.
0: Ah,
1: come sta a casa?
3: Oggi siamo a Monte Mario, non sto bene.
0: Ah, mannaggia.
3: È l'ernia del disco.
1: C'hai... Ah, è tornata.
0: C'hai l'ernia col CD, mannaggia.
1: C'hai l'eco, Damiano, ma hai l'eco o è l'assistente che parla per te?
3: C'ho pure no, c'ho infermiera.
0: Ho capito.
2: Comunque, che c'hai, che applicazione usi per cambiare la voce, Marco?
1: E guarda, c'è un altro che dopo ti consiglio, dopo in privato, dopo ti chiamo. Dopo di telefono.
0: Vabbè, ce ne sono tanti, basta girare sul...
3: Marco, c'è stava amante mia oggi?
1: No, non c'è oggi, domani.
3: Ah, oggi. Domani, vabbè. Sì.
0: Allora...
1: Giuseppe, praticamente Damiano si è innamorato di mia madre.
0: Ah, ok.
1: Eleonora è d'accordo.
3: È la mia amante ormai, la madre.
0: Bene, bene. Allora, sentiamo invece chi ci sarà mercoledì sera. A 20 di sera, mercoledì sera, appunto, in onda sempre su Disabili International Radio, tutte le radio che si collegheranno, e poi in replica venerdì mattina. Chi abbiamo venerdì sera?
1: Attrice, ballerina, soubrette, presentatrice, scrittrice, Patrizia Pellegrino.
0: Patrizia Pellegrino, che Pellegrino ci ricorda anche, Pellegrino ci ricorda anche la nuotatrice, mi pare, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Infatti,
3: Pellegrino,
1: Federica.
3: Sì.
0: Federica, invece
1: la grande campionessa.
0: Quindi invece
3: io sto spingendo, anzi devo andare a leggere se mi ha risposto Emanuele Inglese, che è un grande DJ internazionale che tu, Marco, conosci.
1: Sì, sì.
3: Se riusciamo. Mi deve rispondere, perché lui usa proprio il telefono.
0: Usa
3: un po' all'antica.
0: Può usare più le... Ah, usa proprio le lettere o i social?
1: Non usa le lettere.
3: Usa poco i social.
0: Ah, però tu scrivi e tu rispondi.
1: Usa ancora i francobolli, allora. È da francobollo.
0: È da francobollo, sì. Vabbè.
1: Allora, è da francobollo.
0: Patrizia Pellegrino.
3: C'ha proprio ragione, Nicola.
0: Patrizia Pellegrino, mercoledì sera, 20 di sera con noi alle 20, quindi sarà dopodomani praticamente, perché oggi è lunedì, sarà in questo caso il 2 settembre, perché domani è il 1 settembre, ragazzi.
1: Sì, finalmente.
0: Finalmente, cioè, se fa caldo è come se fosse agosto lo stesso.
3: No, perché purtroppo era il compleanno del mio migliore amico che non c'è più.
1: Quando?
3: Domani, è il 1 settembre.
1: Mannaggia.
3: Quello che ci ho tatuato, quello che ti ho raccontato, ma.
1: Sì, sì.
0: Ecco, allora.
3: Quindi mi ricordo bene, domani.
1: Ma vive nel tuo cuore, non va mai via.
3: Sempre.
0: Anche nel nostro cuore.
1: Una volta che parli di lui, è un momento per ricordarlo.
0: Noi facciamo un applauso perché da lassù faccia sì che insieme alle benedizioni del Papa ci sia sempre vicino. Anche,
1: certo.
0: Salutiamo.
1: Sei fortunato, lavori al Vaticano, quindi.
0: Quindi. Salutiamo.
3: Le benedizioni qua.
1: Guarda, serve una benedizione per la tua schiena.
0: Salutiamo l'amico del nostro Damiano che si chiamava
3: Daniele,
0: un applauso.
1: Ciao, Daniele.
0: Bene, ragazzi, siamo alle 6:52-53 quasi.
1: Abbiamo ancora qualche minuto.
0: Abbiamo
1: allora, praticamente, da quando conosco Damiano, non ha avuto mai problemi di schiena, mai. Da quando sta con Leonora, ogni tanto mi dice: vengo bloccato con la schiena.
2: Sì,
1: adesso io vorrei capire qual è il problema.
0: Ma se...

0: Secondo me gli fa portare troppe cassette d'acqua.
1: Secondo me sì, perché gli fa portare la spesa, forse.
0: La spesa.
2: No, è sempre un'altra cosa, mo un voglio di.
0: No, diciamo vabbè, che fa portare.
1: No, secondo me no, perché troppa spesa, cassette.
3: Marco, ascoltami, tu invece non c'hai mai avuto problemi di voce, da quando sei Giovanna c'hai problemi di voce, come mai?
1: È colpa tua sempre.
0: Nel senso, nel senso che ha problemi di voce il mercoledì sera, che ogni volta arriva un po'.
3: Bravo Giuseppe, diglielo.
0: Da quando ha cambiato effettivamente zona, arriva un po' sparato, arriva vibrato.
3: Non arriva. Si comprano i telefoni, quelli che costano un sacco di soldi, e poi gli creano solo problemi.
2: Sta sempre a combattere con questi telefoni.
0: Comprate i telefoni.
3: Una volta il telefono che funziona, una volta che dice la linea cade, la linea non sento, vedi, è il problema, sei sempre tu, Marco.
1: No. Perché Eleonora va praticamente al Todis, all'Eurospin, a comprare i telefoni, gli regalano con la spesa.
0: Sì, quello, perché poi.
3: Ma io almeno però io spendo di meno, però il telefono non mi dà problemi quando come te li da te.
0: Vedi,
3: perché tu spendi 1.700-1.800 euro per il telefono e ti dà problemi.
0: Invece, per sapere, i telefoni da me, loro arrivano, gli ospiti arrivano bene, e solo Marco che arriva.
1: Ma lei parla di me, pure Damiano, però appassionato dei telefoni comunque.
0: Anche Damiano.
1: Anche Damiano è appassionato dei telefoni, pure Damiano mi piace sempre.
2: Ma io prendo i telefoni seri, mica come il tuo.
0: Vabbè, non facciamo pubblicità.
1: Io Giuseppe compriamo sempre Apple.
0: No, noi per forza.
2: No, io Galaxy S.
3: Vabbè, però vedi, a differenza, Marco, che anche Giuseppe compra Apple, a Giuseppe il problema del telefono non ce l'ha, ce l'hai solo tu. Quindi
1: Giuseppe,
3: se tu l'hai presa da sola,
1: ha sette linee Giuseppe.
3: Lui ha sette da sola, Marco, non lo vuole ammettere.
1: Una linea sola, una sola.
0: Noi per forza dobbiamo. Sentite ragazzi, dobbiamo contare e fare la sigla, sono già 55. Allora,
1: dite. 1, 2, 3, dal Vaticano, signore e signori, a voi la
2: sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, Patrizia Pellegrino con noi mercoledì sera, 20 di sera. Noi ci sentiremo naturalmente domani tra le 4.30 e le 7, e poi mercoledì mattina in diretta nuovamente con voi e con gli altri. Salutiamo Marco, buona giornata.
1: Buona giornata Giuseppe, buon riposo.
2: E buona giornata Marco.
1: Buona giornata Damiano, buon lavoro.
0: Buona giornata.
3: Buona giornata ragazzi.
0: Ciao Eleonora.
1: Ciao Eleonora, buon lavoro Eleonora.
0: Ciao ragazzi, buon lavoro a tutti. Ciao ragazzi.
3: Buon lavoro Marco, vai a vendere i completi in intimi.
1: Certo, uno è per te.
0: Ciao ragazzi.

Ciao, sono di Lele. Anch'io ascolto Non è mai troppo presto, il programma di Giuseppe Cesena in onda dalle ore 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, su Disabili International Radio. Un abbraccio a tutti, auguro una buona giornata, ricca di serenità, di sorrisi e di tanta buona musica, sempre. Da Di Lele un abbraccio e un bacio.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Nel 1955 la General Motors presentava a Chicago la Sunmobile, la prima automobile al mondo alimentata da energia solare. E nel 1958 Ercole Baldini vinceva il campionato mondiale di ciclismo su strada di Reims in Francia, coprendo 276 km in 7 ore 29 minuti e 32 secondi. Nel 1973 i Pooh pubblicavano il loro sesto album Parsifal con 9 canzoni inedite. Era il primo con Red Canzian entrato nel gruppo in sostituzione di Riccardo Fogli. Nel 1997 finiva in tragedia a Parigi la fuga dai paparazzi di Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed, che perdevano la vita nel sottopasso stradale dell'Alma. 20 anni fa, nel 2006, in Norvegia le autorità recuperavano L'Urlo e Madonna, due dipinti di Edvard Munch trafugati 2 anni prima nel Museo Munch a Oslo. E nel 2011 la radio canadese reinseriva in programmazione Money for Nothing dei Dire Straits del 1985, bandita a inizio anno dopo la protesta di un ascoltatore per una parola del testo ritenuta offensiva verso l'omosessualità. Sono nati il 31 agosto gli imperatori romani Caligola e Commodo, rispettivamente nel 12 e nel 161 d.C. Nel 1834 il compositore Amilcare Ponchielli. Nel 1870 l'educatrice Maria Montessori. Nel 1947 la giornalista e politica Rita Dalla Chiesa. E nel 1949 l'attore Richard Gere. Sono nati oggi anche i cantanti Sergio Caputo nel 1954 e Simona Bencini nel 1969, il regista Giovanni Veronesi nel 1962 e l'attrice Serena Rossi, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 31 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Grand Canyon negli Stati Uniti a causa di una serie di inondazioni e piene improvvise di notevole entità. Ci sono inoltre almeno 60 evacuati. Le acque, riporta CBS News, hanno trascinato grossi massi, strutture metalliche ed altri detriti nel fiume Colorado, causando danni ingenti. Il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria. Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona: i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
2: E allora, come state, carissimi ascoltatori di questa nostra bella magica radio amica? Io sono Marina Costa e sono qui anche oggi a tenervi compagnia per circa un'ora con Curiosando tra le note. Però, questa è l'ultima puntata per quello che concerne la stagione invernale. Io me ne vado un po' in vacanza e riprenderemo a settembre, a Dio piacendo. Quindi sarà una puntata di, come dire, di sospensione. Del resto arriva l'estate, la stagione più bella per tanti di noi, la stagione che invita ad uscire, ad andare in vacanza, a fare tardi la sera, a guardare la luna davanti a un mare bellissimo, e quindi invita anche, come dire, a suonare, a cantare e a ballare. Quindi oggi voglio farvi sentire dei grandi successi chiamati tormentoni estivi e vi dirò qualcosa di curiosità di tanto in tanto tra una canzone e l'altra. Iniziamo con questa bella frase: in una goccia di mare si incontrano i segreti di tutti gli oceani del mondo.

E quando si parla di estate non si può non parlare di mare. Il mare è il luogo di vacanza preferito dalla maggior parte di noi. Il mare, questo splendido elemento della natura,

è vita. Ci ricordiamo magari di tanti anni fa quando si facevano i falò sulla spiaggia. Bastava che un amico avesse una chitarra e si cantava allegramente insieme, facendo un inno all'amicizia, alla musica, alla vita stessa. E poi si stava lì a tirare fino a sera sulla spiaggia, che piano piano diventava da bollente, diventava fresca sotto i piedi man mano che il sole scendeva. Bei ricordi, belle sensazioni, una cosa meravigliosa. E il mare, secondo me, per quello che mi riguarda, è l'elemento più bello che la vita, che la natura ci abbia regalato, perché è un regalo immenso. Quindi cerchiamo di tenerlo pulito, non sporchiamo le spiagge, cerchiamo di non rovinarlo, perché lui ci dà tutta la sua bellezza e tutta la sua

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Non sapete di quale amore io amo. Io amo come il mare ama la riva, dolcemente e furiosamente.

Beh, c'è da dire che non tutti però amano il caldo, eh? Quindi quando viene l'estate soffrono, sono coloro che non sopportano il troppo caldo. Sentite questa. L'estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Si dice che l'estate è la stagione degli amori, quelli che durano giusto il tempo di un'estate, appunto, ma però sono molto importanti. Sono magari quegli amori che ci portiamo poi dietro per tutta la vita, nei nostri ricordi. E poi, per noi donne, l'estate è la stagione in cui vogliamo essere ancora più belle, ci teniamo di più al nostro trucco, al nostro abbigliamento, ai nostri capelli. Cerchiamo di essere sempre al massimo perché vogliamo piacere, piacere, piacere. E poi, cosa strana, pensate un po', l'estate è la stagione in cui siamo per tutta la giornata scalze e la sera stiamo su tacchi altissimi.

0: Ho detto prima che l'estate è la stagione degli amori, delle cotte, delle avventure. E quindi d'estate c'è chi cerca l'amore, chi cerca l'amicizia. E poi ci sono io che cerco l'ombra.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Quando stiamo in prossimità dell'estate, tutti i mass media, giornali e televisioni iniziano a darci il pilotto, come si dice, in prova costume, dimagrire, mangiare tanta frutta e verdura. Insomma, io sapete che vi dico che per me, fin quando i telegiornali, i TG, non inizieranno a dire che in estate bisogna mangiare tanta frutta, bere tantissima acqua e non uscire nelle ore più calde della giornata e fanno vedere i vecchietti vicino alle fontane, beh, che dirvi, per me non è estate.

L'estate, questa stagione così agognata, desiderata, voluta, specialmente per quelle come me che non amano il freddo, non amano l'inverno, quelle giornate brutte, piovose, bigie, scure, nuvolose, e quindi si aspetta l'estate con tanta ansia. Certo è che poi quando arriva si rimane un po' deluse, perché magari ci si aspettava tante cose, tanti programmi, tanti progetti che poi non vengono poi realizzati. E anche perché c'è il sudore, si suda, ti alzi al mattino e sudi, ti fai la doccia, ti asciughi e risudi, e la notte sudi e dai giù a prendere e a mettere deodorante. Insomma, che dire, quando si superano i 30 gradi, per me non è estate, è cattiveria.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Come hai detto, tante persone non vedono l'ora che arrivi l'estate, no? Per andare in vacanza, per incontrare gli amici, per vedere nuovi posti. Però ahimè, bisogna pensare anche alle persone che non si muovono e quindi sono apparentemente tristi, o no, chi lo sa. Comunque le persone che non si muovono da casa a fine estate possono dire questo: io dell'estate ricordo le mie belle passeggiate romantiche dal divano al frigorifero.

Sentite cosa ha scritto Ennio Flaiano, famosissimo regista, scrittore e giornalista. Non vi è che una stagione, l'estate, talmente bella che le altre le girano intorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca e la primavera, un po' invidiosa, cerca puerilmente di guastarla.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: La notte d'estate ha un sorriso leggero e si siede su un trono di zaffiro.

E siamo così giunti alla fine di questa puntata di Curiosando tra le note. Abbiamo riascoltato i successi, i tormentoni estivi di qualche estate fa, che ci hanno rievocato vecchi ricordi, belli, brutti, questo non lo so, dipende da voi. Abbiamo parlato dell'estate, questa bella stagione che fa innamorare, che fa sognare. E vi lascio con qualche altra frase, ad esempio questa: l'abbronzatura va via, ma i ricordi resteranno per sempre nella nostra vita. E poi anche questa: una vita senza amore è come un anno senza estate. Io adesso vi saluto, vi lascio, vi auguro ovviamente di passare una splendida estate, di fare tutto quello che volete, di innamorarvi, di ballare, di cantare, di passeggiare, insomma di stare bene e soprattutto di incontrare tanti amici e, perché no, di incontrare anche l'amore, no? Sono famosi gli amori estivi, ma speriamo però che durino per sempre e che non se ne vanno con il primo temporale dell'autunno. Un'altra cosa, questo però adesso per farvi fare un piccolo sorriso: per me l'estate finisce quando inizio ad asciugarmi i capelli con il phon. Detto questo, io Marina Costa vi abbraccio, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento oramai a settembre, vi auguro ancora buona estate, vi auguro tutto il bene di questo mondo e ciao a tutti.

collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. I controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna scadono oggi. L'Italia sarebbe orientata a prorogare la sospensione dell'accordo di Schengen introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nei giorni scorsi ha spiegato che la situazione nell'enclave spagnola è ancora critica. La Serie A, il Como si è imposto ieri nella sfida delle 18:30 sul Napoli per 2-1. Nei match serali Cagliari-Inter è finita con la vittoria dei nerazzurri per 1-0, che rimangono a punteggio pieno dopo due giornate. Lazio-Genoa ha visto imporsi per 1-0 i padroni di casa. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di novità in libreria, di novità al cinema, festival del cinema, mostre di arte, festival della letteratura, festival di musica e una divagazione, come al solito, al termine della trasmissione. Intanto ascoltiamoci Franco Califano, Un'estate fa.

E parliamo di novità in libreria. Di Chiara Parenti, Permette il Day, Se la felicità. Se la felicità racconta il viaggio di una donna che deve imparare a lasciare andare l'idea di chi dovrebbe essere, per scoprire che la vera svolta dipende dal coraggio di rispondere al mondo in modo nuovo. La protagonista è Matilde, che in piena crisi dei 30 anni si trova a dover scegliere tra un barista psicologo, Alessandro, e l'inaffidabile Davide. Di Fatima Das, Stare al gioco per Fandango Libri. In questo romanzo, Kaden è una studentessa brillante, il cui talento per la scrittura sembra essere un lasciapassare per un futuro migliore. Ma dietro le promesse della sua insegnante di letteratura si cela un rapporto ambiguo e pericoloso di manipolazione e seduzione. Ed è proprio tramite le parole della giovane che lettrici e lettori entrano in queste dinamiche di potere, in un sistema educativo rigido in cui la meritocrazia è un mito lontano. Altro romanzo interessante è Sorridere nella tempesta di Laure Manel per Garzanti. Ambientato in Bretagna, il libro racconta la storia di François ed Elsa. Durante una mattinata come le altre, François trova una donna priva di sensi sulla spiaggia, Elsa. Quando lei si riprende, racconta di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Inizia così una convivenza fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa, scoprendo che è più facile aprirsi con uno sconosciuto. Di Juana Cortés Amunarriz, La casa dei salici, per Edizioni Nord. È il 1943 e il villaggio di Fuenterrabía sta per ricevere la visita di Francisco Franco. Qui Mireille Mediola, rimasta vedova, ha costruito il suo piccolo baluardo di tranquillità insieme alla madre. Ma dietro una facciata di normalità, le donne della famiglia Mediola celano un segreto. Da tempo nascondono nella loro soffitta un pilota inglese, rimasto ferito durante la fuga dalla guerra in Francia attraverso i Pirenei. Di Sonia Millan, La sorella prediletta per Garzanti. La storia prende forma nella Parigi degli anni 20, dove vivono la dolce Estelle e la ribelle Olimpia, due sorelle. Quando Estelle si innamora del giovane aspirante pittore Paul, Olimpia sente crescere il peso di un segreto che non è mai riuscita a confessare. Ma ecco che il destino le separa e Olimpia decide di fare tutto il possibile per pubblicare il libro di Paul. Decenni dopo, a Roma, la giovane giornalista Caterina scopre per caso la storia di un romanzo misterioso, pubblicato da autori diversi. Di Anna Johnston, Il nuovo nome della felicità, per Corbaccio. È il primo romanzo della scrittrice australiana Anna Johnston, che tra l'altro diventerà presto anche una serie TV Netflix. La trama porta lettori e lettrici della vita di Anna, cresciuta senza padre e al suono di una regola semplice, mai fidarsi di nessuno. Con un lavoro che traballa e una gravidanza imprevista, l'unica cosa per lei certa è che non vuole diventare come il genitore che ha avuto. Altrove, un senzatetto viene scambiato per un altro uomo e portato in una casa di riposo. Sotto il suo letto c'è una scatola rossa che contiene le poche tracce di una vita interrotta, che lo collegano ad Anna. Infine, di Kiran Desai per Adelphi, La solitudine di Sonia e Sunny. Questo romanzo di Kiran Desai racconta la condizione di Sonia e Sunny, entrambi indiani ma residenti negli Stati Uniti, in bilico fra due mondi e sospesi tra la voglia di andare avanti e l'impossibilità di rompere ogni legame. Ma questa è anche la storia di un amore fragile, nato su un treno notturno e costretto ad affrontare disavventure e maledizioni. Di Festival del Cinema parleremo dopo Dua Lipa, Don't Start Now.

E adesso passo ai prossimi festival del cinema. E dovendo parlare dei festival del cinema, non possiamo parlare del Festival di Venezia. Dal 1 al 12 settembre il Lido torna a capitale del cinema mondiale. L'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica si apre all'insegna di due riconoscimenti simbolici, i Leoni d'Oro alla carriera assegnati a George Clooney e Ellen Burstyn. Il countdown ufficiale parte martedì 1 settembre con la preapertura dedicata a Tinto Brass, che presenta il restauro di Col cuore in gola, nella sezione Venezia Classici. Mercoledì 2 settembre segna l'apertura vera e propria di Venezia 83, con Ink di Danny Boyle, accompagnato sul red carpet da Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy. La stessa serata consegna a George Clooney il Leone d'Oro alla carriera, mentre la sezione Orizzonti apre con La ragazza con la Leica di Alina Marazzi. Da giovedì 3 settembre sfilano Werner Herzog, Martin McDonagh, Gianni Amelio, con un cast che unisce Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom e John Malkovich. Venerdì 4 è la volta di Paul Schrader e Cédric Kahn con Geoffrey Rush, Sofia Boutella e Bill Pullman. Sabato 5 settembre Nanni Moretti porta al Lido Succederà questa notte, affiancato da Robert Pattinson, Louis Garrel e Jasmine Trinca, mentre domenica 6 il regista sudcoreano Lee Chang-dong presenta Possible Love, accanto ad Andrea Pallaoro. Lunedì 7 settembre Ellen Burstyn ritira il suo Leone d'Oro alla carriera, una giornata che vede anche Dakota Johnson, Valerio e Bruni Tedeschi sul tappeto rosso. Martedì 8 settembre la giornata di Luca Guadagnino, insignito del premio Cartier Gloire du Filmmaker, mentre Penélope Cruz e Javier Bardem presentano Bunker di Florian Zeller. Mercoledì 9 settembre a Lido, Dau di Ilja Garzanowski con Alba Rohrwacher e Vincent Lindon, protagonisti di Un bon petit soldat. Giovedì 10 settembre Serena Rossi riceve il premio Campare Passion for Film, mentre venerdì 11 settembre Russell Crowe presenta il documentario What Love Builds, di cui è regista e interprete. E sabato 12 settembre la chiusura, affidata a Dio ride di Giovanni Veronesi con Pier Francesco Favino e Silvio Orlando. E un accenno anche a festival minori, per esempio abbiamo Cappadio Film Festival dal 17 al 20 settembre. Il racconto del cinema è il filo conduttore di questo festival a Cavalbio, che si propone di valorizzare il cinema in generale e l'aspetto della scrittura cinematografica in particolare, attraverso 4 giorni di incontri, anteprime e proiezioni. Per maggiori informazioni consultare il sito fondazionecavalbio.it. A Lucca avremo dal 26 settembre al 4 ottobre Lucca Film Festival Europa Cinema. Questo festival coinvolge ogni anno un pubblico sempre più ampio. Avremo un concorso internazionale di cortometraggi e un concorso internazionale di lungometraggi. Per maggiori informazioni consultare il sito lucafilmfestival.it. A Ortigia in Sicilia invece dal 20 al 26 settembre ci sarà Ortigia Film Festival giunto alla 18ª edizione. Un festival che presenta varie sezioni, concorso lungometraggi, documentari, cortometraggi, sezioni competitive e non competitive. Per maggiori informazioni consultare il sito ortigiafilmfestival.it. E infine vi segnalo a Reggio Calabria il Reggio Calabria Film Fest dal 22 al 26 settembre. È un festival che si snoda in una serie continua di spettacoli, proiezioni cinematografiche, workshop, percorsi enogastronomici. Sono proiettati cortometraggi e lungometraggi in concorso e fuori concorso, con attenzione particolare ai giovani. Per maggiori informazioni consultare il sito reggiofilmfest.it. E adesso ascoltiamoci gli 883, La regina delle celebrità, e poi parleremo di novità al cinema.

E parliamo di nuove uscite al cinema. Deepwater è un film diretto da Renny Harlin con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. Durante un volo di linea da Los Angeles a Shanghai, un improvviso problema a bordo costringe un aereo a un drammatico atterraggio d'emergenza nel mezzo dell'oceano. Sopravvissuti all'impatto, ma bloccati sulle rovine della Carlinga destinata ad affondare, i passeggeri scoprono ben presto che la minaccia più grande non proviene dalle onde, ma da ciò che nuota sotto la superficie. Circondati da un branco di letali squali attratti dal sangue, i superstiti dovranno unire le forze in una disperata corsa contro il tempo per sopravvivere agli attacchi dei predatori prima che il relitto sparisca negli abissi. Spider-Man Brand New Day, un film diretto da Destin Daniel Cretton con John Bernthal e Mark Ruffalo. No Way Home e Peter Parker vive in completa solitudine dopo che Doctor Strange ha cancellato la sua identità dalla memoria collettiva. Mentre combatte il crimine a New York, l'eroe dovrà affrontare nuovi pericoli e una misteriosa mutazione. Il contesto narrativo si riallaccia direttamente al finale drammatico di Spider-Man No Way Home, con Peter Parker completamente solo, privo di risorse economiche e dimenticato dal mondo intero a causa dell'incantesimo di Doctor Strange. E passiamo al film horror Occam, diretto da Damian McCarthy con Adam Scott e David Wilmot. Uno scrittore, Om Bauman, visita una locanda irlandese per spargere le ceneri dei suoi genitori. Quando però arriva sul luogo, si rende presto conto che la proprietà e le persone che vi lavorano potrebbero nascondere qualcosa. C'è infatti una stanza che resta sempre chiusa e alla quale tutti sembrano aver paura ad avvicinarsi a causa delle voci sulla presenza di una strega. E passiamo a un thriller, La fine di Oak Street, diretto da David Robert Mitchell con Anne Hathaway ed Ewan McGregor. Anni 80, un misterioso evento cosmico e inaspettato trasporta il quartiere di Oak Street dalla periferia in un luogo sconosciuto e ostile dall'aspetto brutale preistorico. La famiglia Platt si rende presto conto che la propria sopravvivenza dipende dalla capacità di restare uniti, cercando di orientarsi e imparando a conoscere i meccanismi di un ambiente ormai irriconoscibile che palesemente fa di tutto per ucciderli. Un film di avventura è Robin Hood, Il prezzo del sangue. Robin Hood ferito affronta la morte dopo la sua ultima battaglia, finché un guaritore misterioso gli offre la redenzione al suo passato violento. Questo Robin Hood, Il prezzo del sangue, propone una reimmaginazione cupa e violenta rispetto all'iconica leggenda del fuorilegge di Sherwood. Allontanandosi dalle trasposizioni romantiche patinate del passato, la pellicola spinge sul pedale del thriller d'azione d'epoca, esplorando il lato oscuro della rivalità tra Robin e le autorità feudali, in una Britannia devastata da guerre, soprusi e debiti di sangue indissolubili. E infine vi segnalo Maldoror, diretto da Fabrice Duvels con Anthony Bayon e Alba Gaia Craighead Bellucci. Paul Chartier è una giovane recluta della polizia. Dopo la scomparsa di due ragazze, Paul viene assegnato un'unità segreta al nome in codice Maldoror. La task force è assemblata per tenere d'occhio un pericoloso maniaco sessuale. Tuttavia, quando l'operazione per arrestarlo va all'aria per via dei limiti imposti dai regolamenti, Paul decide di prendere in mano la giustizia e andare a caccia dei criminali da solo. Adesso stacco musicale con Mario Biondi, Paradise, e poi parleremo di mostre di arte.

0: E adesso spazio alle mostre di arte. A Monopoli, provincia di Bari, Fest esplora gli intrecci tra arte e fotografia fino al 1° novembre. Giunto all'11ª edizione, Fest PHST è un festival internazionale che va dalla cittadina di Monopoli, un crocevia di sperimentazioni tra arte e fotografia. Con tanti progetti interessanti, dall'omaggio a figure storiche come Vivian Maier, il centenario della nascita, e film cult come Metropolis di Fritz Lang. A Lecce, i tesori nascosti della Galleria Borghese fino al 7 novembre, al Museo Must. Il percorso espositivo si snoda tra Rinascimento e Barocco, seguendo il filo di temi come lo studio della natura, la passione per l'antico, il dialogo tra sacro e profano, con maestri come Tiziano, Gian Lorenzo Bernini, Palma il Vecchio, Dosso Dossi. Andiamo invece a Capri, dove abbiamo due mostre interessanti, la Grotta Azzurra e il Mito di Capri. L'appuntamento è la Certosa di San Giacomo, dove una grande mostra racconta la trasformazione dell'isola tra 700 e 800, da luogo impervio inaccessibile a oggetto del desiderio di viaggiatori, artisti e personaggi mondani. Sempre alla Certosa di San Giacomo, i suggettivi scatti di Luigi Spina, che restituiscono in chiave contemporanea l'atmosfera dell'Impero romano. E andiamo in Sicilia, dove fino al 31 ottobre la mostra è dedicata a Fernando Botero, Il peso dei sogni, che riunisce dipinti, disegni, acquerelli e sculture dell'artista sudamericano. Nel parco della Valle dei Templi di Agrigento, le monumentali di Botero dialogano con la monumentalità dell'antica colonia greca. Al castello di Desenzano del Garda, Brescia, fino al 4 ottobre, una mostra dedicata a De Chirico. Giorgio De Chirico, un mondo senza tempo, in corso al castello di Desenzano del Garda. Nel progetto, a cura di Giordano Bruno Guerri, le opere del padre della metafisica sono accostate a quelle di maestri italiani, come Savinio, De Pisis, Achille Furi, Mario Sironi. Al Mar di Rovereto, fino al 1° novembre, di quadro in quadro, l'arte della citazione. L'arte della citazione indaga come artisti abbiano ripreso, riletto e trasformato temi, immagini e idee dei loro predecessori, attraverso 150 opere esposte, opere di Felice Casurati, Salvador Dalì, Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis. Una rete di confronti e rimandi che mette in luce l'affinità, eredità e nuove letture. Altra mostra interessante è quella che si tiene a Pieve di Cadore, provincia di Belluno, fino al 18 ottobre, dedicata a Tiziano. Tiziano e il paesaggio. La città natale di Tiziano, Pieve di Cadore, celebra i 450 anni della morte dell'artista con una mostra ricercata e un ricco programma di eventi. Il tema scelto per l'esposizione è in sintonia con i pittoreschi panorami montani che circondano il centro dolomitico. Il progetto infatti indaga la pittura di Tiziano da un punto di vista speciale, quello del paesaggio. E adesso una carrellata sulle prossime mostre importanti a settembre. A Palazzo Bonaparte a Roma, dal 15 settembre al 14 febbraio, una mostra dedicata a Kandinsky. Circa 70 capolavori del Centre Pompidou per celebrare il padre dell'astrattismo, a Roma dopo 25 anni. Sempre a Roma, al Macro, Museo d'Arte Contemporanea, dal 24 settembre, una mostra dedicata a Marialba Russo. A Mantova invece al Palazzo Te, Inventare la natura, Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio. Grandi capolavori sul rapporto tra natura e arte nel Cinquecento, a Palazzo Te Mantova dal 26 settembre. A Palazzo Reale di Milano invece dal 29 settembre avremo una mostra importante dedicata ai Bruegel, celebre dinastia di artisti fiamminghi. Di festival letterari parleremo dopo Giorgia, parole dette male.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

E adesso spazio ai prossimi festival letterari e culturali. Il più importante che si tiene a settembre sarà sicuramente il Festival Letteratura 2026 di Mantova. La 30ª edizione di Festival Letteratura si terrà da mercoledì 9 a domenica 13 settembre. Questo festival parteciperanno oltre 300 autrici e autori da tutto il mondo per dar vita a un programma impegnato per interrogare il presente senza semplificazioni. Quest'anno in particolare al Festival di Mantova si discuterà di identità e appartenenza, in un mondo in cui sempre più spesso ci sentiamo stranieri e di cosa significhi avere 30 anni oggi. Si guarderà il mistero dell'universo e del vivente e la potenza delle nuove tecnologie. Sulle questioni più urgenti del nostro tempo, il festival si affiderà a grandi autori del passato come Ippolito Nievo e Lovecraft, i nomi tutelari di questa 30ª edizione. Il concetto è che la letteratura non sia soltanto un luogo della memoria o dell'immaginazione, ma uno strumento per vivere il presente. Tra gli ospiti attesi, Emmanuel Carrère, Mathias Henard, Amitav Ghosh, Gabriella Wiener. Si parlerà poi di Medio Oriente, su Gaza, si parlerà di architettura con Eyal Weizman. E poi Christian Greco e Paolo Accaridi si interrogheranno su come la memoria archeologica millenaria di Gaza possa continuare a resistere. Sul tema avere 30 anni, scrittori trentenni di ieri e di oggi si confronteranno tra cui Nicola Gardini, Nicole Trevisan, Ilaria Rossetti, Massimo Cracco, Salvatore Falzone. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalletteratura.it. L'altro festival interessante è quello che si tiene a Sarzana, La Spezia, dal 4 al 6 settembre, il Festival della Mente, rassegna dedicata alla creatività e alla nascita delle idee, giunto alla 23ª edizione. Oltre a 50 protagonisti che affronteranno il tema fuoco come passione, come conflitto, come energia creativa. Tra gli ospiti Mario Calabresi, Alessandro Barbero, Alessandra Garatti, Adolfo Ceretti, Gaia Manzini, il programma su festivaldellamente.it. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si terrà il Festival della Comunicazione, giunto alla 13ª edizione. Ad aprire la manifestazione è la lezione di Paolo Mieli, mentre tra gli ospiti della rassegna ci saranno Stefania Auci, Alessandro Barbero, Paolo Crepet, Ivaria Mazza, Letizia Mazzi, Peppe Severgnini. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalcomunicazione.it. Un altro festival importante è quello che si tiene a Pordenone, Pordenone Legge, giunto alla 27ª edizione. La festa del libro e della libertà, che si terrà dal 16 al 20 settembre, appunto a Pordenone. Il festival prevede oltre 650 ospiti internazionali e centinaia di eventi a ingresso libero. L'inaugurazione è affidata a Salma Rushdie al Teatro Verdi, mentre la chiusura vedrà la presenza del presidente Mattarella. Per maggiori informazioni consultare il sito pordenonelegge.it. A Bellinzona, in Svizzera, dal 16 al 20 settembre si terrà la 21ª edizione di Babel, Festival di letteratura e traduzione. Quest'anno il titolo Lingue per mondi possibili. Diversi gli eventi in programma, dai laboratori dedicati alla traduzione agli incontri. L'interrogativo al centro della manifestazione sarà se e in che misura la lingua influenza il nostro modo di pensare. Vi segnalo poi i dialoghi di Trani, a Trani in Puglia, giunto alla 25ª edizione dall'11 al 26 settembre. Per maggiori informazioni consultare il sito idialoghiditrani.com. E poi il Festival Filosofia, dal 18 al 20 settembre, tra Modena, Carpi e Sassuolo. Per finire, dal 24 al 27 settembre, il Festival del Pensare a Piacenza. L'evento curato da Alessandro Fusacchi ha lo scopo di approfondire il dibattito sul contemporaneo per reimparare a pensare e portare la meraviglia dentro di noi. Il programma su pensarecontemporaneo.it. Di Festival di Musica parleremo dopo James Arthur Sleepwalking.

E adesso parliamo dei prossimi festival musicali. Ecco, in particolare vi segnalo Mito, un festival che si svolge tra Milano e Torino e si svolge tra il 6 e il 20 settembre. Per esempio, al Teatro La Scala, domenica 6 settembre, si terrà War Requiem, concerto inaugurale, con musiche di Benjamin Britten, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Simone Young direttrice. Lunedì 7 settembre a Milano, piccolo teatro studio Melato, Notte trasfigurata, musiche di Schoenberg, Sestetto Sincronia. E poi al Teatro del Verme, l'Orchestra Filarmonica di Torino a Milano, con musiche di Shostakovich e Haydn. Mercoledì 9 settembre, al Teatro della Quattordicesima a Milano, omaggio a Piazzolla, il quartetto Pessoa. Giovedì 10 settembre, a Milano, Spazio Teatro 89, omaggio a Morricone, sempre il quartetto Pessoa. E domenica 13 settembre, al Teatro Bruno Munari di Milano, alle ore 15:30, un tè con Beethoven, con gli atturi Buonarrota, Pisci e quartetto d'archi del Conservatorio di Torino. A Torino invece, War Requiem di Benjamin Britten, all'Auditorium Rai, lunedì 7 settembre, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Martedì 8 settembre, al Tempio Valdese di Torino, Notte trasfigurata, con musiche di Schoenberg. E poi Auditorium Giovanni Agnelli d'Ingotto, la Filarmonica della Scala a Torino, con musica di Rachmaninoff e Tchaikovsky, il rettore Riccardo Chailly. Il venerdì 11 settembre, il Pomodoro di Monteverdi, al Tempio Valdese di Torino. Al Conservatorio Giuseppe Verdi, omaggio a Ennio Morricone, quartetto Pessoa e pianista 40. Sabato 12 settembre, un tè con Beethoven, alla Casa Teatro Ragazzi e Giovani, col quartetto d'archi del Conservatorio di Torino. E domenica 13 settembre al Piccolo Regio di Torino, l'Histoire du Soldat di Stravinsky. Vi segnalo poi fino al 1 ottobre i suoni delle Dolomiti, in località montane del Trentino, tra cui la Val di Fassa, con musiche d'autore, classic e jazz in quota. Da non perdere l'evento L'Alba delle Dolomiti, 2 settembre, sul Pil Sasso Pordoi, il progetto speciale Musica Verticale a Moena, al 29 settembre. Si conclude il 6 settembre il Ravello Festival alla Villa Rufolo di Ravello, provincia di Salerno. Evento conclusivo all'aperto il 5 settembre con la Freiburger Parkorchester diretta da Simon Rattle. In Valtellina, fino al 21 settembre, le altre note con musica da classica, con musica da camera, classica e moderna. Arriva poi all'Arena di Verona, venerdì 18 e sabato 19 settembre, i Music Awards 2026. La 20ª edizione della storica Kermesse che premia e ospita i più grandi artisti del panorama musicale nazionale, musica pop in particolare. Dal 10 al 13 settembre a Trento, DOS Trento, ci sarà il Poplar Festival con musiche indie, pop elettronica e musica alternativa. E gli Days Milano continuano con la Milano Summer Festival fino al 10 settembre all'Ippodromo Nai San Siro e alla Maura a Milano. Grandi rassegne milanesi che chiudono la stagione nei primi giorni di settembre. Tra i concerti principali figurano A$AP Rocky il 10 settembre e l'evento speciale Concert Tony il 4 settembre. A Mantova fino al 5 settembre il Mantova Summer Festival, Piazza Sordello, Esedra e Palazzo Te a Mantova. In chiusura il concerto di Gianni Morandi il 4 settembre. A Firenze, dal 4 settembre, musica elettronica con i Decibel Open Air 2026. Adesso, a proposito di musica classica, ascoltiamoci un pezzo di Bach suonato da Ashkenazi, minuetto tratto dalla suite francese numero 2. E poi una divagazione, una riflessione su un tema di natura culturale e ricreativa.

0: Care amiche e cari amici, come di consueto, a termine di questa rubrica, una riflessione, una divagazione su un tema di carattere culturale. E oggi vorrei soffermarmi sul tema dei social, non come esperto, massimo esperto, né tantomeno come guru, ma come persona utente, come tanti di voi che utilizzano i social per diffondere e promuovere aspetti culturali, di arte, letteratura, teatro e così via. Beh, diciamo che io appartengo alla generazione dei baby boomer, per cui questi social non sono così scontati, anzi molti, diciamo molti dei miei coetanei, ma anche persone più giovani, continuano a vedere i social, questi social con un certo sospetto, insomma si rimpiange poi il tempo in cui la comunicazione avveniva vis-à-vis, in cui le amicizie erano amicizie vere e non amicizie virtuali, per quanto i social offrono opportunità di comunicazione, di diffusione, di relazione, sicuramente impensabili fino a 20-30 anni fa. Sta di fatto che questi social, queste piattaforme informatiche, in qualche modo hanno soppiantato le comunicazioni, tra virgolette, normali, fisiche, a cui molti di noi erano abituati. La comunicazione oggi avviene in maniera molto più rapida, in pochi secondi puoi parlare con tutto il mondo e questo è un beneficio che sicuramente ha un suo peso. C'è da dire che di fronte ai social il punto di vista è molto divergente. Ci sono persone che passano ore e ore, persone che detestano questi mezzi di comunicazione e persone come me che cercano di avere un atteggiamento, diciamo, intermedio, cioè li usano però senza farsi sopraffare qualche volta, una mezz'oretta al giorno, un'ora proprio al massimo. Tra il fatto che la comunicazione, ma la cultura soprattutto, viene ad essere influenzata da questi strumenti. Sicuramente offrono dei benefici questi mezzi di comunicazione, tanto da aver soppiantato la carta stampata. Ormai il grosso della comunicazione avviene tramite internet e Google, YouTube. Lo sanno benissimo i grandi colossi informatici che, grazie alla pubblicità, fanno guadagni, hanno guadagni da capogiro. Insomma, c'è chi ne parla bene, c'è chi ne parla male, ognuno ha il suo punto di vista. Una cosa che ho notato è che, insomma, in qualche modo questa velocità di comunicazione tende ad andare a discapito della riflessione, del contenuto. Spesso si è presi dal vortice di una risposta immediata, di un mi piace, che si può ottenere con un video molto semplice e immediato, che magari tramite TikTok viene rielaborato con effetti fantastici. Il rischio è che venga meno la qualità del contenuto, qualità che richiede spesso tempo di elaborazione, se pensiamo a un romanzo, a un racconto, a un saggio. C'è il rischio di essere presi appunto da questo vortice di mi piace, di consenso, che è un consenso sì, sia immediato, ma spesso piuttosto provvisorio, piuttosto effimero. Ecco, leggendo una notizia di alcuni giorni fa, sembrerebbe che il fatto di staccarsi per 2 settimane dallo smartphone, da questi social, determini addirittura un ringiovanimento cerebrale di anni. Notizia spaventosa. Insomma, qualche pausa andrebbe anche fatta, se vogliamo, per non essere succubi di questa comunicazione così capillare, così veloce, ma anche così frenetica, tanto da in qualche modo farci perdere il senso della realtà, della riflessione e dell'esame. E su questo punto di vista, in realtà, io stesso sono piuttosto critico, ma questa è una mia valutazione molto personale, che magari i più giovani forse non condividono. Ecco, dopo questa mia riflessione, uno stacco musicale, una mia canzone.
1: Sai com'è?

Sai com'è? La vita, sai com'è? È un viaggio che non sai dove finisce. Il tempo, sai, passa come un lampo che ti ammalia e poi ti stordisce. Ora sei giovane, ora sei vecchio, ma con la tua identità non sai chi sei veramente dietro quella maschera che ti porti dietro, allegra e triste e seria e piange, ridi e non sai che fare se non sperare che un domani tutto finirà e poi si ricomincerà, ma per fare cosa poi si vedrà, già si vedrà.

E adesso sempre sul tema dei social, su questi social che in qualche modo ci invadono la vita e ci condizionano del bene e del male, ecco, vi leggerò un mio saggio tratto dal libro Anche le cipolle piangono, storie di quotidiana assurdità. Un saggio Anche le cipolle piangono che potete trovare online sulle migliori librerie. Vi leggerò Asociale ma con 5.000 amici. Una volta per socializzare bastava invitare degli amici a casa o fare un salto al bar. Anzi, ai tempi delle grandi famiglie patriarcali non c'era nemmeno bisogno di muoversi o toccare il telefono. Si faceva tutto a casa, dove ci si ritrovava per andare sempre con tutti, e la parola socializzare ancora non esisteva. Internet ci ha spalancato il mondo. In tempo reale si può comunicare con milioni di persone in ogni parte del mondo. La socializzazione elevata all'ennesima potenza. Reti di relazioni a tutti i livelli che di colpo hanno annullato ogni fisica distanza. Ma non è tutto oro quel che luccica. Con Facebook e Twitter ti puoi fare migliaia di amici in pochi secondi. Ma se hai davvero bisogno di qualcuno su cui contare, chi ti aiuta? Con il massimo delle potenzialità di socializzazione si è arrivati all'apoteosi della solitudine. Vediamo individui che passano ore e ore a cliccare sui loro social, a creare incredibili reti relazionali nel più totale isolamento. Il fatto è che non ci si rende conto di inviare dei messaggi a delle pure semplici foto, perché Facebook non è altro che uno sterminato catalogo di facce, come dice il nome stesso. Digitali, però non reali, ovviamente. E quindi non sai chi c'è realmente dietro quella fotografia e quel nome che ti compare sullo schermo, uomo, donna, giovane o vecchio. Ci sono persone che hanno decine di avatar o account o pseudo-identità, come vogliamo chiamarle, e che magari si rispondono l'una all'altra. Sono state scoperte reti di migliaia di identità fittizie. Lo scopo è chiaro: più si riceve consenso e più si è ritenuti importanti, non importa da chi o da come. Se hai 1 milione di followers, ti considerano uno che conta, ovviamente. Non importa cosa dici o la profondità del tuo concetto, contano i likes, i cuoricini, e per ottenerli non puoi permetterti il lusso di complessi ragionamenti. Il tempo per riflettere non c'è più. Oppure puntare sull'immediatezza, la battuta d'effetto, un sorriso con denti perfetti, il culo di una ventenne o varie tette a silicone. Ma mi domando, ma che ne sarebbe di un Leopardi, un Manzoni, intellettuali che passavano la vita chiusi in casa a scrivere e limare fino all'esasperazione i loro capolavori? Leopardi o Manzoni catapultati della realtà di oggi, che ne sarebbe di loro? E se ai loro tempi ci fossero stati questi social, ne avremmo saputo mai qualcosa? Ma ne parlo male, eppure anch'io non riesco a sottrarmi al loro fascino perverso. Rispondo a Tizio, accetto l'amicizia di Caio, clicco mi piace Sempronio, perfetti sconosciuti spesso, sperando che vadano a leggermi qualcosa che ho scritto o a visitare il mio sito. Ma sono certo che pure loro vorrebbero che io facessi altrettanto. E così continuiamo a scriverci, a cliccarci, a farci complimenti. Mentre in realtà non ce ne frega niente di nessuno, forse. È tutto un illudersi di contare per qualcuno che manco ci conosce e ci ha contattato solo per puro caso. Questo asociale, ma con 5.000 amici, tratto dal mio saggio, Anche le cipolle piangono. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima puntata.

0: Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Lunedì 31 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è: tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1848 a Vienna, prima esecuzione per la Marcia di Radeschi, che Johann Strauss aveva composto in onore del maresciallo Joseph Radeschi, tornato da Milano dopo i moti rivoluzionari. Nel 1888 a Londra veniva ritrovata senza vita Mary Ann Nichols, la prima vittima di Jack lo Squartatore. Nel 1913, Fiera di Primiero, in provincia di Trento, dedicava una lapide all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che lì era nato nel 1799. Nel 1946, dopo la guerra, riapriva la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alla sua settima edizione. Nel 1955, la General Motors presentava a Chicago la Sunmobile, la prima automobile al mondo alimentata da energia solare. E nel 1958 Ercole Baldini vinceva il campionato mondiale di ciclismo su strada di Reims in Francia, coprendo 276 km in 7 ore 29 minuti e 32 secondi. Nel 1973 i Pooh pubblicavano il loro sesto album Parsifal con 9 canzoni inedite. Era il primo con Red Canzian entrato nel gruppo in sostituzione di Riccardo Fogli. Nel 1997 finiva in tragedia a Parigi la fuga dai paparazzi di Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed, che perdevano la vita nel sottopasso stradale dell'Alma. 20 anni fa, nel 2006, in Norvegia le autorità recuperavano L'Urlo e Madonna, due dipinti di Edvard Munch trafugati 2 anni prima nel Museo Munch a Oslo. E nel 2011 la radio canadese reinseriva in programmazione Money for Nothing dei Dire Straits del 1985, bandita a inizio anno dopo la protesta di un ascoltatore per una parola del testo ritenuta offensiva verso l'omosessualità. Sono nati il 31 agosto gli imperatori romani Caligola e Commodo, rispettivamente nel 12 e nel 161 d.C. Nel 1834 il compositore Amilcare Ponchielli. Nel 1870 l'educatrice Maria Montessori. Nel 1947 la giornalista e politica Rita Dalla Chiesa. E nel 1949 l'attore Richard Gere. Sono nati oggi anche i cantanti Sergio Caputo nel 1954 e Simona Bencini nel 1969, il regista Giovanni Veronesi nel 1962 e l'attrice Serena Rossi, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 31 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il parco nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bright Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea. Secondo i dati definitivi, dopo oltre 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto con il 52,8% dei voti, mentre il sì si è attestato al 47,2%. L'affluenza alle urne è stata altissima. Dario Franceschini ha il Parkinson, gli è stato diagnosticato nel novembre del 2020. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. Il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, ilariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.

Un po' per calendario, un po' per seguire il cuore, decretiamo insindacabilmente questa come settimana dell'amore. Saranno di colori pastello le aperture di Almanacca per tutti questi 7 appuntamenti. Iniziamo con questo tweet di Martelloni, che non conosce mezze misure. In fondo ti amo, ma pure in superficie. Ben trovati in antenna da Merita Racciatti. È vero che in amore le cose, se non in caso di colpo di fulmine, debbano avere i loro tempi, ed allora c'è chi ha twittato che: puoi rimanere se vuoi, è un ti amo non ancora sbocciato.

vista di diverse settimane di primato nella nostra 7 va to 5. Spesso ospite ai nostri microfoni, questa è la sua incantevole virtualmente Katie Desario.

Formatisi a Hertford nel 1968, insieme a gruppi come Led Zeppelin e Black Sabbath, sono considerati i principali pionieri del metal e una delle band più influenti del panorama musicale degli anni 70, con un substrato musicale molto vario a cui unirono un forte virtuosismo tecnico. Il suono del combo annovera anche elementi del rock progressivo, genere in auge del periodo. Hanno venduto più di 100 milioni di copie nel mondo, senza contare le enormi vendite di bootleg, ovvero il traffico di dischi illegali, spesso registrati durante le esibizioni dal vivo. Il gruppo venne inserito nel Guinness dei primati come band più rumorosa del mondo, a seguito di un concerto al Rainbow Theater di Londra, durante il quale 3 spettatori persero conoscenza a causa dei 117 decibel raggiunti.

Ariete, una passeggiata potrebbe risollevarvi in umore. Toro, periodo indimenticabile. Gemelli, Venere è dalla vostra parte. Cancro, concentratevi su voi stessi. Leone, non perdete mai di vista i vostri obiettivi. Vergine, è il momento giusto per chiarire alcune questioni. Bilancia, Giove vi rende determinati. Scorpione, sarete coccolati da una persona che vi vuole bene. Sagittario, evitate chi vi rende nervosi. Capricorno, cercate di evitare litigi. Acquario, avete bisogno di riposare. Pesci, porterete a termine un compito che vi è stato assegnato.

0: Ma che fatica camminare in queste ore! Mi sento come una formica in Piazza Maggiore. Marcello Romeo.
1: Io non sono l'acqua, io non sono il vento, io non possiedo il tempo.

felice come me. E che ti amo di mondi, con i tuoi occhi tondi. Io vorrei baciarti e stare nudi nella piazza addormentata.

0: Feliz come te. Felice come te. Felice come me. Come me. Che ti amo di mondo. Come i tuoi occhi.
1: Qualcuno forse l'avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè, puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Alto Caffè. Nel 13° episodio della seconda serie di Sex and the City, la protagonista Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, gioca una partita di twister con Seth, un ragazzo conosciuto nella sala d'aspetto di una psicanalista, interpretato da John Bon Jovi. Non è certo solo per questo che amiamo questa autentica rock star, capace di volare in ogni data dei suoi tour.

anche in questo nostro rendezvous il tempo è passato in un batter d'occhio, ma domani sarà ancora Almanacca Time. Prima dell'ultimo disco, al solito, è il momento della nostra frase. Ed in questa puntata scomodiamo William Shakespeare. La sua penna sosteneva che il pazzo, l'amante e il poeta non sono composti che di fantasia. Tutti coloro che ci ascoltano possono contattarci su Facebook cercando Sette Va Almanacca. Il solito mega grazie per farlo sempre in tanti. Un bacio da Marjorie Maranca. E senz'altro un numero firmato Almanacca. Il 20 è una festa ed indica evento gioioso e inatteso, ma anche evasione dalla quotidianità. Parla.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivu.
1: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo, dopo diventa tutto più difficile. Quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita. Quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
2: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
0: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il tennis: ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in un'agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo, il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 della seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per l'ottava volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo: ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia, che ha battuto la Croazia 3-1, oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase a eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: rappresentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E bentornati in questa puntata di Music Energy, in diretta dagli studi di Independent con il nostro DJ Shox in console.
1: Salve popolo! Benvenuti
0: sempre
1: a questa
0: con noi.
1: Bellissima trasmissione.
0: Oggi ti porto a fare una passeggiata.
1: Dove?
0: Ti porto verso Gallipoli, Lecce, quelle zone lì, no?
1: Bello, dove il mare è sempre bianco, trasparente.
0: Dove il mare è sempre trasparente. Ce ne andiamo a trovare un personaggio molto particolare. Gervasio Provenzano, ciao Gervasio!
2: Ciao carissimi!
0: Gervasio, noi vogliamo sapere intanto come comincia un po' il tuo percorso, cioè vogliamo sapere le cose un po' più sotto banco,
2: più
0: quelle che non hai detto.
2: Personali.
1: Allora,
2: innanzitutto saluto tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo. Che dire, la musica nasce all'età di 13 anni, ero in seminario, stavo affrontando il mio percorso vocazionale e quindi mi è stato proposto di iniziare questo corso di organo. Lì per lì all'inizio era un po', diciamo, no, titubante, perché una sorpresa così inaspettata. Poi riflettendoci su ho detto va bene, proviamoci.
0: L'organo.
2: Quindi in seminario ho iniziato questo corso di organo. Mm-hmm. E fin da subito ho notato un forte legame tra me e la musica e capii che appunto c'era qualcosa che dovevo esternare, dovevo uscire fuori. E così che iniziai a scrivere in seminario il mio primo brano, che è Mondo Zero, nel 2000, 2007, 2008. E da lì, finita l'esperienza, diciamo, il seminario, nel 2015 intraprendo questo percorso artistico con la pubblicazione del mio primo brano, che è appunto Mondo Zero, e poi così via dicendo ho continuato in questi anni con diverse pubblicazioni.
0: Ma io so che c'è stato un piccolo, diciamo, c'è stato un cambiamento nella tua vita, ci sono stati dei momenti,
2: sì,
0: tra cui uno, insomma, di rinascita. Infatti prima il tuo nome d'arte era Niro, mi raccontavi.
2: Era Niro. Allora inizialmente, come prima ho detto, nasco come Gervasio Provenzano. Nel 2017, con l'esperienza ad Aria Sanremo, giustamente, siccome un po' di amici dicevano questo nome è un po' lungo da ricordare, cerca di trovare un nome d'arte. Quindi così abbiamo, diciamo, ipotizzato questo nome d'arte, che era Niro. E significava, cioè rappresentava un po' tutto il percorso personale che avevo vissuto in questi anni. E appunto significava non importa, rinasco ora. Però il momento di rinascere ancora in questi anni non c'era, non mi sentivo pronto. E cosa che però avviene lo scorso anno con la pubblicazione di Fidati, che è il mio nuovo brano, appunto, che mi ha portato a fare una riflessione artistica sia personale e quindi poi a ritornare alle mie origini musicali.
0: Ti sei tornato a fidare anche del tuo nome, quindi della tua essenza, senza costruzione alcuna.
2: Vero, ad essere me stesso, perché diciamo che nella mia infanzia ci sono stati diversi momenti che mi hanno segnato e quindi proprio questa riflessione mi ha portato a togliere un po' tutti quegli schemi indossati, no, nel corso degli anni, e ad essere me stesso.
0: Affidarti di nuovo di te. Io, Gervasio, farei sentire subito il tuo pezzo perché anch'io sono curiosissima. Gervasio Provenzano, fidati.

0: e fidati, fidati di te stesso, perché sei veramente, veramente bravo.
1: Grazie.
0: Anche il mio DJ Shox qui stava dicendo, cavolo, ci sa fare.
2: Ci sa fare, sì. Si sente bene le intonazioni vocali. Che
0: c'è,
2: quasi,
0: c'è,
2: quasi
0: tutto, c'è tutto.
2: Siamo ai livelli dei rapper professionisti miscelati a cantanti melodici del tempo odierno.
0: Mi è piaciuto assai, credimi.
1: Grazie, sono contento davvero, mi fa piacere.
0: Gervasio, ma tu sei social?
1: Sì,
0: possiamo,
1: sì,
0: venire, sì, a stalkerarti? Dove sei?
1: Allora, su Instagram c'è il mio profilo artistico, che è Gervasio Provenzano Nero Official, su Facebook anche la mia pagina artistica, e su YouTube Gervasio Provenzano Official, e quindi ovunque vogliate seguirmi potete farlo tranquillamente.
0: Beh, rispondi agli ascoltatori?
1: Certo.
0: Quindi allora veniamo subito a romperti le scatole, te stesso.
1: Va bene, con piacere.
0: Gervasio, come sai il nostro tempo è sempre molto stretch e io vorrei, ecco, no,

0: Questo brano mi sta regalando tantissime emozioni. È uscito il 7 di gennaio e è stato scritto questo inverno, in un periodo particolare, perché diciamo che ha toccato un po' tutta la mia famiglia. E questo brano nasce come dedica personale a mamma, per ringraziarla di tutto l'amore che ci ha unito in questi anni e soprattutto per dare un messaggio di legame nella famiglia, che è un valore che ormai al giorno d'oggi si è perso, perché mi sono ritrovato molto spesso per strada ad assistere diciamo dei litigi, no? Tra madre e figlio, sì. Padre e figlio, e quindi questo mi ha anche portato a riflettere e a scrivere questo brano. Infatti, come dice la canzone, anche se fuori è buio, non importa, piume siamo noi. Quindi anche se fuori ci sono diversi ostacoli da superare, diverse prove della vita, l'amore è quello che ci lega e che ci porta a superare tutto. Quindi qualsiasi problema esista.
1: Qualsiasi problema, voi sarete piume, saremo anzi tutti, io mi auguro, bellissimo questo pensiero. Saremo tutti piume sopra i problemi, vorremo oltre loro, insomma.
0: E quindi lo dedico a tutte quelle persone che hanno vissuto, diciamo, questo momento, no, di difficoltà, o chi per caso non ha più questa persona accanto. E quindi è un legame anche tra cielo e terra, che attraverso la musica, attraverso le parole, si può venire a creare. E colgo l'occasione per ringraziare la mia etichetta discografica, Dolal Label, Olsi Arapi, che è il mio produttore, Cristiano Cose di Amici, edizione 14, che ha scritto con me questo brano, Elena De Salve, che ha collaborato nella realizzazione dei cori, e
1: Beh.
0: Con Records per l'edizione. Ringrazio tutti davvero, perché a breve andremo a febbraio a vivere un'esperienza bella ed importante.
1: Beh, noi ti aspettiamo allora prossimamente, Gervasio. Grazie. E ci lasciamo questa settimana con Gervasio Provenzano, Piume.
2: Sono qui per dirtelo, se come un brivido che si scioglie attraverso le vene, ogni volta che ti guardo ridere, sei la forza che mi spinge a sognare. Scende una lacrima, tutto si illumina, la mia vita adesso cambia sapore, e averti ancora qui, lo giuro, credimi, è un'emozione che non posso spiegare.

A Siviglia, secondo il rapporto medico legale, la donna si sarebbe autoinflitta le ferite. Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale fra un'auto e un camion a cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211 fra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il tennis: Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si è trasformata in un'agonia. Il serbo viene rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte e ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

applause for the

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Stavo pensando che mi spaventa non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su quei

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: Io vorrei dirti qualcosa di importante, ma lo farò.
1: Tensa medica. L'inizio dell'autunno meteorologico, fissato da calendario per il primo giorno di settembre, è solo un miraggio. Le ultime proiezioni dei modelli fisici supportate dagli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese. La pallavolo, prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei di volley femminile 2026. Dopo il percorso perfetto della prima fase, l'Italia cerca contro la Bulgaria il visto per entrare tra le prime otto d'Europa. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria oggi alle 16. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Bentrovati, buon lunedì 31 agosto con il GR delle buone notizie. Dai velivoli del futuro destinati a sfrecciare nell'atmosfera di altri pianeti all'impatto delle nanoplastiche nel cervello, fino all'efficacia del supporto psicosociale nei disastri ambientali e a nuovi algoritmi di intelligenza artificiale. Sono questi alcuni dei 319 progetti scientifici all'avanguardia che il Consiglio europeo per la ricerca ha finanziato con 838 milioni di euro. Si tratta degli Advanced Grant che offrono a ricercatori ormai affermati la possibilità di perseguire progetti ambiziosi. Presente anche l'Italia con 19 progetti finanziati. Riapre al pubblico il Museo archeologico nazionale di Sarsina, che sorge al di sopra dell'antica Civitas romana di Sassina, nota per aver dato i natali verso il 254 a.C. al celebre commediografo latino Tito Macio Plauto. La riapertura arriva dopo un importante intervento di rinnovamento che ha interessato sia la struttura sia l'allestimento museale. I lavori, dal costo complessivo di 1,5 milioni, hanno riguardato il miglioramento sismico dell'edificio, il rinnovo degli spazi espositivi, l'introduzione di nuovi percorsi accessibili e una nuova identità visiva. Un cielo popolato da draghi, polpi giganti, astronauti e creature fantastiche. È lo spettacolo andato in scena sull'isola danese di Fano, nel mare del nord, dove si è svolta la 41esima edizione dell'International Kite Flyers Meeting, considerato il più grande raduno di aquiloni del mondo. Per un fine settimana le immense spiagge sabbiose dell'isola hanno accolto circa 5.000 appassionati arrivati da 26 paesi, che hanno fatto volare oltre 25.000 aquiloni di ogni forma, dimensione e colore. Alcuni erano grandi quanto una casa, altri vere e proprie opere d'arte sospese nel vento. Checco Zalone ha ricevuto la laurea ad honorem in pianoforte jazz al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Nel corso della cerimonia Zalone ha tenuto anche una lectio magistralis. La sua tipica ironia ha intrattenuto il pubblico, tra cui molti studenti del conservatorio. «Ho iniziato quella cosa che fate voi musicisti, il solfeggio. Dopo due mesi volevo denunciare al telefono azzurro mio padre», ha raccontato il comico tra le risate generali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.
1: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Sandrino. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il ragazzino aveva ancora addosso una t-shirt sporca di sangue, era seduto all'ingresso del palazzo. Il carrello della spesa in Italia in 5 anni è cresciuto del 29,5%, un valore di molto superiore a quello dell'inflazione registrata nello stesso periodo, con picchi per i prezzi degli ortaggi, del caffè e dell'olio extravergine d'oliva. Il volley femminile in chiusura alle 16, l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. L'Italia arriva alla sfida con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Soccorso alpino, doppio intervento sul Civetta. Il 30 agosto gli equipaggi del SUEM hanno effettuato due operazioni di soccorso in montagna, coinvolgendo il Civetta e il FANIS. Il primo intervento è stato richiesto poco prima delle 7, quando l'elicottero Falco 2 è intervenuto per soccorrere una cordata di alpinisti polacchi, entrambi di 34 anni, bloccati sulla parete nord-ovest del Civetta. Torna l'ex tempore di scultura, atelier a cielo aperto nel segno di Tiziano. Auronzo di Cadore si prepara per la 34a edizione dell'ex tempore di scultura, un evento artistico che avrà luogo dall'1 al 4 settembre. Durante questi giorni, il centro storico si trasformerà in un laboratorio all'aperto dedicato alla lavorazione del legno. Valbelluna in bici. Torna la staffetta tra Belluno e Feltre. Domenica 27 settembre si svolgerà la manifestazione Valbelluna in bici, che promuove l'anello della Valbelluna. L'evento, che ha riscosso successo nella sua prima edizione, coinvolgerà il territorio tra Belluno e Feltre, promuovendo la mobilità sostenibile, lo sport e la scoperta del paesaggio locale. Martedì, giorno di bocce, inclusione e sport per gli utenti dei centri diurni. A Feltre, il martedì è dedicato all'attività delle bocce per gli utenti dei centri diurni Le Casette e Via Medaglie d'Oro. Questo appuntamento, che rappresenta un momento di gioco e socializzazione, è frutto di una convenzione tra l'ULS 1 Dolomiti e l'ASD. Col Canil, la vecchia seggiovia torna a vivere. Debutto con il botto per la nuova Vertical. La storica seggiovia del Col Canil ha riaperto simbolicamente i suoi tornelli per la prima edizione de La Col Canil, un evento sportivo organizzato dall'ASD Neve Gallica. Questa manifestazione celebra la memoria sportiva del Colle, riprendendo lo spirito genuino delle competizioni passate. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che son passato per casa.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

dirti che mi manchi, sai. Scusa se ti scrivo ogni volta, ma è più forte di me. E anche oggi mi sono svegliata con un tuo sorriso. E anche oggi ho spostato la sveglia di qualche minuto. Sono uscita in ritardo, come tutte le volte. Forse è la malinconia, forse è che non sei qua.

dalla puntura. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle ricoverato da sabato a Lavana, Cuba, in seguito a un malore. Sono arrivati i due medici del Gemelli di Roma che dovrebbero valutare le sue condizioni per determinare quando possa fare rientro in Italia, dal momento che finora è stato considerato non trasferibile. Lo sport, il volley femminile, prima sfida a eliminazione diretta per le azzurre di Belasco agli europei. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria oggi alle 16. Per il tennis agli US Open torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza Carlos Alcaraz. Tanta Italia protagonista con Berrettini, Darderi, Arnaldi, Cinna e il Cocciaretto tra le donne. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, Inter e Lazio hanno battuto rispettivamente il Cagliari e il Genoa, raggiungendo in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Colpo del Como di Fabregas al Maradona, e l'Ariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Per il calciomercato la Fiorentina ha deciso: sarà Norberto Beto il nuovo attaccante che andrà a sostituire Ken verso il Como per 35 milioni di euro più 5 di bonus. I Viola hanno chiuso per l'arrivo del giocatore dell'Everton, che è atteso in città nella giornata di oggi per le visite mediche. Operazione a titolo definitivo da 18 milioni di euro. Con l'ufficialità del portoghese si sbloccherà la cessione di Ken. Il volley femminile alle 16. L'Italia gioca contro la Bulgaria per l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Cambia completamente lo scenario per la squadra di Velasco. Non ci sono classifiche da amministrare, una partita successiva nella quale eventualmente recuperare. Il primo posto conquistato nella pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B, ma adesso conta soltanto superare il turno. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0. Solo la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata a Göteborg. Nel maschile invece l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile, nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il tennis ora nella prima giornata del torneo di singolare femminile dello US Open. Lucrezia Stefanini ottiene un importante successo e si regala il derby del secondo turno contro la connazionale Jasmine Paolini. Superano il test del debutto con irrisoria semplicità anche l'americana Jessica Pegula e l'ucraina Elina Svitolina. Novak Djokovic invece esce di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.

Quasi, perché insomma, a parte Ramstedt va su 5. E bisogna esserlo per forza. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di Seteva.fm, collegata con oltre 80 altre radio, e tra queste ovviamente non può mancare la vostra emittente del cuore, la vostra antenna di fiducia. E allora eccoci qua pronti, si parte subito con la new entry di Zona 25, musica italiana di qualità a firma di una formazione ben nutrita di qualità, assortimento, idee ed originalità. Good Vibes With You, e infatti a firma di Blu Ombre.

con tutte queste teste al lavoro è venuto fuori qualcosa di davvero spettacolare in originalità. Good Vibes With You, Blue Ombre, Danny Music and Safi, il super trittico di nomi della musica italiana che davvero si fa notare. Attenzione ai Thunder però, che arrivano alla stragrandissima. New entry di 7 giorni fa già conquistano un livello ed è già tempo.

Eric Martin fino in fondo, ed eccoci qua quelli che sono i suoni di una ex numero uno, tutti che su The Afterglow arrivano i Frontline, apertura di Zona Poker su questi suoni.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va fene alte radio al gode from7va.fm alt radio al gode from7va FM / / Alte Radio Algo Day
1: From 7va FM Alte Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alte Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alte Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alte Radio Algo Day From 7va.fm / Alti Radio.
3: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamo Da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
4: Francesco, ciao.
3: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In Fondo al Mare.
4: Sì, certo, certo. È un brand che nasce durante il periodo della pandemia e, raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
3: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
4: certo, certo,
3: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
4: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutte queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
3: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente imbrigliate in queste reti, quindi pescate e portate la visibilità al di fuori delle acque. Attenzione, perché facciamo una piccola pausa musicale, poi torneremo ancora con te a microfoni aperti.
4: Grazie Francesco.

0: Torniamo a microfoni aperti in questo numero speciale di Algoday dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche delle donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine, perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più, perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola dei Liri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampto e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algoday. Adesso un'altra pausa.

0: musica a tema marino non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcuni collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: E beh, insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, abbiamo parlato di In Fondo al Mare e l'anteprima va sempre alle oltre 80 altre radio collegate con la redazione di Setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su Setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti meteo emesso dal centro valanghe di Arabba lunedì 31 agosto 2026. La situazione generale. Per i primi tre giorni della settimana la montagna veneta sarà interessata da correnti in quota occidentali a tratti un po' instabili e sempre. In particolare nella giornata odierna le Alpi orientali saranno sfiorate da un blando fronte freddo al suolo, associato ad un minimo in moto verso Levante dalle isole britanniche al Mar Baltico, che determinerà un episodio instabile sulle Alpi orientali, che momentaneamente potrà coinvolgere anche le Dolomiti bellunesi. In seguito aumento della pressione, ma permarrà una modesta variabilità al pomeriggio, soprattutto mercoledì, quando la curvatura sarà debolmente ciclonica, con possibili temporali isolati sui Dolomiti. Da giovedì espansione anticiclonica con tempo stabile, nuova vezione di aria calda e risalita dello zero termico. Il tempo previsto per oggi. Nel pomeriggio sera poco nuvoloso sulle prealpi, con qualche annuvolamento localmente intenso sui Dolomiti, dove sarà possibile qualche temporale, generalmente assente altrove. Venti in quota moderati e brezze nelle valli a 10-20 km/h a 2000 metri e 20-40 km/h a 3000 metri. Temperature stazionarie su prealpi a 1500 metri massima 19, a 2000 metri massima 14, su Dolomiti a 2000 metri massima 14, a 3000 metri massima 7. Tempo previsto per domani. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con qualche locale nube bassa presente nelle valli prealpine. Nel pomeriggio sera aumento irregolare della nuvolosità cumuliforme, specie su Dolomiti, meno su prealpi centro-occidentali. Nel pomeriggio sera probabilità in aumento di qualche isolato rovescio o temporale su Dolomiti, generalmente assente su prealpi. Temperature in generale lieve calo, su prealpi a 1500 metri minima 12, massima 16, a 2000 metri minima 10, massima 14. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 10, massima 13. A 3000 metri, minima 3, massima 5. Venti in quota deboli sulle Dolomiti e moderati sulle Prealpi, dai quadranti occidentali. Brezze nelle valli, a 10-20 km orari a 2000 metri e 20-30 km orari a 3000 metri. Mercoledì 2 settembre. Al mattino cielo da poco a tratti parzialmente nuvoloso anche per nubi alte. Nel pomeriggio irregolare aumento delle nubi fino a cielo nuvoloso, specie su Dolomiti localmente molto nuvoloso. Precipitazioni, possibili rovesci o temporali soprattutto al pomeriggio sera su Dolomiti, meno probabili su Prealpi. Temperature stazionarie, su Prealpi a 1500 metri massima minima 12, massima 17, a 2000 metri minima 10, massimo 14, su Dolomiti a 2000 metri minima 10, massima 13, a 3000 metri minima 2, massima 5. Venti in quota debole occidentale in rotazione dal nord-ovest alla sera, a 10-20 km orari a 2000 metri e 20-35 km orari a 3000 metri. La tendenza per giovedì. Tempo stabile con cielo sereno al più poco nuvoloso, temperature in aumento nei valori massimi ed in quota. Venti in quota deboli da nord-ovest, moderati sul Bellunese, brezze nelle valli. Venerdì 4, giornata ancora estiva con temperature di nuovo in generale aumento verso valori ben oltre la media di inizio settembre, soleggiamento diffuso e cielo generalmente terso. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Lunedì 4100 metri, martedì 3800 metri, mercoledì 3700 metri, giovedì 3900 metri. Venerdì 4500 metri. Prossimo bollettino 1° settembre.

0: Roma, a renderlo noto è Autostrade per l'Italia. Il tennis è già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam, in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, Inter e Lazio hanno battuto rispettivamente il Cagliari e il Genoa, raggiungendo in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Colpo del Como di Fabregas al Maradona e l'Ariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Per il calciomercato la Fiorentina ha deciso sarà Norberto Beto il nuovo attaccante che andrà a sostituire Ken verso il Como per 35 milioni di euro più 5 di bonus. I Viola hanno chiuso per l'arrivo del giocatore dell'Everton che è atteso in città nella giornata di oggi per le visite mediche. Operazione a titolo definitivo da 18 milioni di euro. Con l'ufficialità del portoghese si sbloccherà la cessione di Ken. Il volley femminile alle 16. L'Italia gioca contro la Bulgaria per l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Cambia completamente lo scenario per la squadra di Velasco, non ci sono classifiche da amministrare e una partita successiva nella quale eventualmente recuperare. Il primo posto conquistato nella pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B, ma adesso conta soltanto superare il turno. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0. Solo la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata a Göteborg. Nel maschile invece l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il tennis ora nella prima giornata del torneo di singolare femminile dello US Open. Lucrezia Stefanini ottiene un importante successo e si regala il derby del secondo turno contro la connazionale Jasmine Paolini. Superano il test del debutto con irrisoria semplicità anche l'americana Jessica Pegula e l'ucraina Elina Svitolina. Novak Djokovic invece esce di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Voci delle Dolomiti. La passione nel cuore.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

finali. Le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Quante bugie ci siamo dette, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui.
1: Mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme a un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Il volley femminile, alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. È tutto, al prossimo aggiornamento.

dall'album Così com'è degli Articolo 31, cosa si era nel 97, credo, un album meraviglioso, non ce n'era uno da buttare via. Abbiamo ascoltato questa Domani con la bellissima voce di Paola Folli. Peccato, non ha avuto tutto sto grande successo l'artista, mentre J-Ax e DJ Jed sicuramente sì. Intanto ragazzi, i giorni scorrono. Siamo tra l'altro anche nel periodo degli esami di riparazione negli anni 80-90, si chiamavano così, insomma, quando praticamente uno studente non viene promosso ma deve recuperare qualche materia. Un in bocca al lupo a tutti i ragazzi e le ragazze che sono impegnate in questa impresa. E intanto ragazzi, un po' di musica dance degli anni 90 non va male.

Uno dei tanti meravigliosi pezzi dance made in Italy realizzati negli anni 90, questo All I Need Is Love di Indiana, ci ha condotto dritti dritti allo sguardo a quelli che saranno i temi degli argomenti curiosi che abbiamo messo da parte per voi. E vi preannuncio che anche questi saranno assolutamente estivi, perché parleremo di cocomeri, sì sì, proprio così. Poi vi parleremo di gelato e di Chimi Paperelli. Non sapete chi è Chimi Paperelli? va bene, un fumetto ve lo svelerà, anzi ve lo sta già svelando perché già in edicola la prima puntata. Intanto un po' di musica italiana cantata in madrelingua. Antonello Venditti.

Bene ragazzi, la prima curiosità di oggi ci porta in Toscana. Siamo in provincia di Arezzo, a Castel Fiorentino. Lì vive Miriano Tanganelli. Miriano Tanganelli è uno storico speaker and DJ toscano che, tra l'altro, si occupa anche di gareggiare, di fare gare ciclistiche, eccetera. È un ciclo amatore. E oltre a fare il presentatore in serate, animatore, eccetera, appunto ha passato la vita davanti a un microfono. Bene, pensate che lo scorso mese di giugno il Miriano ha comprato un'anguria, una delle prime, è andato in negozio, si è comprato un'anguria, ha detto, ah, vediamo com'è. Se l'è mangiata, era buona, era bella matura e ha salvato i semi, dopodiché ha pensato bene di inizialmente metterli da parte per l'anno prossimo, poi ha detto, ma perché non provo a metterli in quel campo là? Ebbene, sappiate che ne ha ricavato 30 di cocomeri, di angurie, che ha mangiato con gli amici a metà agosto, praticamente per Ferragosto. Bravo! Matura al punto giusto.

grande classico degli anni 70, enorme, gigantesca, immensa, Patti Pravo, personaggio davvero eclettico, in grado di cantare qualsiasi cosa, in grado di proporsi in qualsiasi veste. Benissimo ragazzi, questa era la pazza idea. Cosa c'è di più buono dell'anguria, del cocomero, a seconda insomma della regione nella quale vi trovate? Questo frutto meraviglioso viene chiamato in un modo oppure nell'altro. Forse più buono del cocomero e dell'anguria c'è il gelato. E beh, tra poco parleremo proprio di gelato. Intanto noi ragazzi restiamo per il momento negli anni 70 con un po' di musica international. Papa was a Rolling Stones. Grande classico anche questo, eh? Quest'oggi andiamo di classici. Ricordo che siete all'ascolto di Flipper, io sono Marco Mari, vi stiamo regalando tanta buona musica degli ultimi 50 anni, dai 70 ai giorni nostri, 50% italiana, 50% internazionale. Così accontentiamo tutti e non scontentiamo nessuno, almeno credo, lo auguro.

come vi dicevo poco fa, cosa c'è di più buono d'estate del cocomero? Il gelato, e l'Italia è una superstar per quanto concerne il gelato. Pensate che l'anno scorso ne abbiamo consumati qualcosa come 549 milioni di tonnellate. Mamma mia quanto! Però non siamo i primi. In Europa la Germania ci supera, ha superato i 600 milioni di litri, non di tonnellate, 600 milioni di litri. Però noi siamo i primi per quanto concerne il gelato artigianale. Ne mangiamo in media 2 kg a testa. Beh, io ne mangio anche di più all'anno, sono sincero. Davanti a noi in Europa c'è soltanto la Germania, poi ci siamo noi che nel 2025 abbiamo superato la Francia che da seconda è diventata terza. Vedremo come andrà il 2026, lo sapremo tra un anno. Adesso c'è il DJ Funk, dai che balliamo!

0: L'avete ballata questa I Am Still Standing del DJ Funk Deluxe. Beh ragazzi, è difficile tenere le gambette e le testoline ferme, eh? E intanto ragazzi, quando iniziano il campionato di calcio vuol dire che è l'estate. Ciao ciao. E vabbè, dai, ora andiamo con un pizzico di musica italiana.
1: Hey,

0: si chiama Paolo Audino. La canzone porta il titolo di Back to My Dreams. Ai più è sconosciuto, ma lui è un grandissimo autore. Ha scritto per tantissimi cantanti italiani. Ed ora, ragazzi, visto che il tempo comincia a stringere, andiamo con la prossima canzone. Dopodiché vi daremo anche l'ultima curiosità di oggi e vi parleremo di Kimi Paperelli.
1: Ora che hai inserito la moneta, gioca col flipper musicale di Marco Mari.

Un altro meraviglioso pezzo dance di quest'estate 2026, Disco Summer Night. Adesso vi raccontiamo di Kimi Paperelli. Ma chi è Kimi Paperelli? È la versione paperinistica di Kimi Antonelli, il ragazzo prodigio bolognese della Mercedes che è sbarcato su Topolino di questa settimana e praticamente ci saranno 5 puntate che lo vedranno protagonista a Paperopoli, proprio nel suo ambiente, la Formula 1. Infatti il fumetto della Walt Disney ha dedicato e vuole dedicare 5 settimane appunto al ragazzino terribile della Formula 1. E beh, insomma, sarà un modo anche per guardare in maniera divertente questa disciplina. Lui, che ha appena compiuto 20 anni, ha detto che è contentissimo, anche perché Paperino, Topolino più che altro, era il suo fumetto preferito di quando era bambino. Ma che bello, ragazzi, eh? Chi è che non vorrebbe essere protagonista in un fumetto di Paperino? Eh?

Un'altra grande artista, la grande artista Ivana Spagna, aveva iniziato nel mondo della dance, ma ha dimostrato di essere in grado di cantare qualsiasi cosa. In questo caso l'abbiamo

0: e con l'alma mater di Datura Angeli Domini, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi al completamento della nostra playlist. Io ho terminato tutte le canzoni da regalarvi, tutte le notizie curiose da darvi, quindi Flipper chiude i battenti, ma tanto noi ritorniamo, quindi non preoccupatevi. Marco Mari vi aspetta al prossimo giro. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, Serie A, seconda giornata di campionato, 4 squadre a punteggio pieno. L'Inter grazie all'1-0 sul Cagliari, Milan 2-0 al Venezia, Juventus 2-0 al Parma e Lazio 1-0 al Genoa, in attesa di Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Le altre gare, a 4 punti l'Udinese che supera il Monza 3-2 e il Como, forte del Napoli per 2-1 in esterna. Fiorentina sconfitta ancora questa volta 3-0 dal Frosinone, anche il Toro ancora 0 punti, battuto 2-1 dal Sassuolo. Coppa Italia, 16esimi di finale martedì alle 18, Parma Cremonese alle 21, Torino Monza. Mercoledì alle 15, Sassuolo Frosinone alle 18, Udinese Venezia. Giovedì alle 18, Palermo Mantova alle 21, Cagliari Verona. Genoa Sud Tirol e Fiorentina Pisa si giocheranno martedì 15 settembre. Cambiamo argomento, atletica, Francesco Inzoli vince con la misura.

0: di 8 metri e 19 centimetri, la medaglia d'oro nel salto in lungo uomini nella prima giornata dedicata ai 20esimi giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Taranto. Nadia Battocletti vince i 1500 metri del Gala Athletics di Bellinzona con il nuovo primato italiano di 3 minuti 57 secondi e 54 centesimi. MotoGP ad Aragon vince Marquez davanti a Pedro Acosta con Bezzecchi terzo e partito dalla pole position. A terra Bagnaia, prossimo appuntamento a Misano Adriatico domenica 13 settembre. Intanto la classifica generale dice Martin primo con 256 punti, ma penalizzato in gara dal quinto posto, che permette a Marc Marquez di accorciare a quota 237, mentre Bezzecchi è in terza posizione a 232. E chiudiamo con gli europei di volley femminili. L'Italia attende la Bulgaria per la gara degli ottavi di finale, valevole per i quarti. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Tre persone, padre, madre e la loro figlia con una disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. I genitori avevano 31 e 32 anni, la bambina 5. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sempre a Roma, 12 ragazzi detenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo sarebbero stati vittime di violenze e torture da parte di tre agenti della polizia penitenziaria, ora interdetti dal servizio per un anno. Il GIP avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime. Scontri tra migranti a Ceuta. Le tensioni sono scoppiate in mattinata dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini magrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Continua la sospensione di Schengen reciproca tra Roma e Madrid. È salito ad almeno 919 morti e 4.793 dispersi il bilancio delle vittime della catastrofica inondazione che mercoledì ha investito la regione di confine tra Nepal e Cina. Lo hanno comunicato questa mattina le autorità di Kathmandu e Pechino. Calciomercato. Barcola saluta il Paris Saint-Germain e si trasferisce a Liverpool per 125 milioni di euro. L'Al Hilal di Simone Inzaghi si rinforza con Ollie Watkins, attaccante fresco vincitore dell'Europa League con l'Aston Villa. Rafa Leao è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul Mediterraneo e dunque anche sull'Italia. Il tempo inizialmente sarà ovunque stabile e prevarrà il sole. Poi nella seconda parte del giorno sarà solo possibile qualche isolato e breve disturbo sull'Appennino meridionale, così come sulle Alpi orientali con possibili deboli fenomeni. Il caldo si farà ancora sentire sul nostro territorio. Le temperature massime in generale saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi, dove i valori più elevati si registreranno localmente nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
5: Pronto?
6: Sì, salve, chiedo scusa. No, secondo noi va bene anche mettere i semi di finocchio nel pollo al forno.
5: Ce lo dice lei?
6: Perché dà quella aromina in più, quell'aroma più particolare.
5: Cosa parla del semi di finocchio da mettere nel pollo? Faccia lei.
6: Perché di solito non glieli mettete voi quando fate il pollo al forno per dargli quello.
5: No, non glielo mettiamo.
6: Solo il rosmarino.
5: Sì.
6: Ho capito, però glieli consiglio.
5: Buon appetito.

Cari amici di Supermarket Show, bentornati a tutti quanti voi. È un consiglio che vi do dal profondo del mio cuore. Quando cucinate il pollo al forno, ma anche qualsiasi tipo di carne che possa essere magari aromatizzata con il rosmarino, con l'aglio, insomma con tutto quello che vi pare, aggiungete i semi di finocchio, perché i semi di finocchietto selvatico, perché danno un umore, un aroma che è indescrivibile. Detto questo, incomincia Supermarket Show, mettete la monetina nel carrello che

0: cercherai.
1: Ed apriamo con la nostra consueta rubrica che apre tutte le puntate di Supermarket Show. Incominciamo con San Norberto dei calzini spaiati. Era un giovane frate disordinato, famoso perché non riusciva mai a trovare due calzini uguali. Un giorno il priore lo rimproverò. Frate Norberto, la casa di Dio merita ordine. Lui rispose sorridendo, ma il Signore guarda il cuore, non le caviglie. Una notte, stanco di essere preso in giro, lavò tutti i calzini del convento e li appese al vento per farli asciugare. Il mattino dopo, miracolosamente, nessuno trovò più la propria coppia, eppure tutti giuravano che i loro piedi non erano mai stati così felici. Da allora è patrono di chi non trova mai la seconda calza e di chi affronta la vita con piedi spaiati ma spirito allineato.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi parla?
1: Pronto, scusi, no, gentilmente, per questo discorso dei calzini spaiati.
0: Io non so niente.
1: No, lei prima ha sentito quando abbiamo parlato di San Norberto?
0: Ma lei chi ha chiamato?
1: No, noi stiamo leggendo l'almanacco del giorno dopo, l'abbiamo letto prima, e oggi parlava del frate San Norberto dai calzini spaiati, quelli quando uno perde le calze.
0: Io voglio scherzare.
2: Vorrei piantarla di pensarti, ma mi torni in mente. È inutile negarlo, ma ci vado ancora fuori. Raccontarti dei miei giorni come ho fatto sempre. Sentirmi fragile, a volte complice.

0: momenti insieme. E questa viene definita una sorta di esperienza mistica. Siamo in India, dove c'è questo festival in cui le persone si lanciano la cacca. A Ivrea c'è la storica, ovviamente, battaglia delle aranci che conosciamo tutti, così come in Spagna è famosa la tomatina, dove i partecipanti si lanciano chili di pomodori. Al mondo esistono diversi festival in cui le persone si lanciano frutta, ortaggi o cibi di altro genere, ma nel villaggio di Guanamatapura, nello stato di Karnataka in India, ce n'è uno in cui la gente usa qualcosa di diverso, degli escrementi. Lo youtuber statunitense Tyler Oliveira, lo scorso 23 ottobre, ha partecipato alla tradizionale festival di Gorehabba, in cui gli abitanti celebrano la fine del Diwali, la vittoria della luce sulle tenebre, lanciandosi sterco di mucca. Si tratta di un rituale di purificazione del male che, secondo le credenze locali, è anche un buon auspicio e in grado di portare fortuna. Inoltre, lo sterco di mucca non viene considerato sporco, ma anzi, nei testi sacri viene descritto come simbolo di fertilità e purezza.
1: Chi è che ci ha lanciato?
0: No, si sono lanciati la cacca, ha sentito la notizia.
1: Scusi, voglio sapere chi parla, cosa fa, si chiede morto lei, e poi dopo lancia la cacca?
0: No, no, ma che, io non vado male di corpo, io vado in bagno, però in India c'è questo festival dove si lanciano la cacca di mucca.
1: Ah, io non ti guardo quel programma lì.
0: Ah, ho capito. Lei comunque non ha mai lanciato la cacca a nessuno, no?
1: No, no, no.
0: Ho capito. Va bene, grazie.
1: E non la lancio neanche.
0: Esatto, esatto. Infatti.
1: Scusi, lei con questi discorsi non faccia più il mio numero, eh?
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Nenne, una notte e poi più niente si spegne come le...
0: E questo è Supermarket Show con voi, sempre Daniele Dalmuto.

0: Sì, pronto. Guardi signora, volevo solo avvisare che oggi incominceremo per questa settimana a parlare del disco The Long Run degli Eagles.
1: Chi parla?
0: E Supermarket. Supermarket.
1: Ecco, che cosa vuole?
0: Le va bene come album della settimana?
1: Che cosa vuole?
0: No, le chiedevo a lei se potesse andare bene The Long Run degli Eagles come disco della settimana.
1: Io sono sorda e non ho capito niente.
0: The Long Run, il sesto album in studio degli Eagles, pubblicato il 24 di settembre del 1979. È l'album che segue il grande successo di Hotel California del 76 e si colloca in un momento di forte tensione creativa e personale per la band. Il suono dell'album si muove dal rock melodico country rock consolidato della band verso influenze soul, funk e pop più sofisticate. Il primo brano di oggi è The Long Run, brano omonimo che apre l'album e riflette la pressione che la band stessa sentiva. Who is gonna make it? We'll find out in the long run. È una delle frasi più citate, risposta esplicita alle critiche di essere passati di moda in un'epoca di disco e di punk. I used to

0: Sì.
1: Pronto?
0: Chi parla?
1: Sì, scusi, no, gentilmente, alla fine questo brano forse è quello più famoso di tutto l'album.
0: Non capisco.
1: No, dicevo The Long Run, questo brano qui è il più famoso di tutto il disco, fondamentalmente.
0: Quale disco?
1: The Long Run degli Eagles.
0: Lei ha sbagliato probabilmente.
1: 1979, per essere formali.
0: Sì, ma io non lo sto ascoltando.
1: Ah, ecco, per quello che non ci sa rispondere. Va bene lo stesso, la saluto.
0: Niente, buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, signora, pronto. Salve, scusi il disturbo. Chi fu visto? Gentilmente per la segnalazione su via Sironi.
0: Sironi, sì.
1: Sì, per la segnalazione che era stata fatta su via Sironi Adolfo.
0: 18.
1: Sì, cos'era sparito?
0: No, Sironi Agori.
1: No, via Sironi.
0: Via Sironi, sì.
1: Sì, che cosa era successo?
0: No, nulla.
1: Perché hanno fatto questa segnalazione.
0: No.
1: Ma è scomparso
0: qualcosa. Signora Alba Maria Gori, no.
1: Sì,
0: niente,
1: sta bene, tutto a posto. Però dico, chi è che è scomparso?
0: No.
1: Nessuno?
0: No, vicino qua nessuno lo rompa. Nessuno.
1: E chi ha chiamato?
0: Nessuno l'ho chiamato, scusa, ma nessuno l'ho chiamato. Tutto a posto qui, altra non lo so, sono badante io.
1: Ah, lei è badante?
0: Sì.
1: Ha chiamato lei?
0: No, io non ho chiamato nessuno parte. No, ero anche a casa, ora arrivare. Lei non tocca il telefono perché non senta.
1: Ho capito, però quello che le volevo dire, visto che lei non ha chiamato, no, a noi chi è che ha fatto questa segnalazione?
0: Non lo so, qua non c'è nessuno a casa, solo era lei, era giù. Alba, oggi qualcuno telefonata. Qualcuno telefonata qua oggi. No, ha detto no, lei non toccare, non era nessuno.
1: Nessuno.
0: Oggi, no?
1: Quindi a lei non risulta che sia sparita una forma di parmigiano, quindi?
0: No, basta, signore, basta.

spesso e volentieri si cerca così di conservare i propri beni, quelli che ovviamente abbiamo in casa, nella cassaforte. C'è chi ha magari molte cose da conservare, c'è chi ha qualche monile d'oro e quindi in base alla proporzione degli oggetti che uno ha acquista una determinata cassetta di sicurezza. Siamo in Germania, dove pensate, quest'uomo compra una cassaforte usata per 15 euro e dentro ci trova un lingotto da 250 grammi d'oro. Il sogno di ogni cacciatore d'affari, comprare un oggetto di seconda mano per una cifra irrisoria e scoprire che invece nasconde un tesoro. È quello che è successo a un fortunato acquirente di Trostberg, una piccola cittadina della Baviera, che ha acquistato online una piccola cassaforte usata per 15 euro, trovando al suo interno qualcosa di inaspettato, un lingotto d'oro dal valore di oltre 32.000 euro.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, gentilmente.
0: Sì, chi parla?
1: È lei, signora?
0: Sì.
1: Sì, chiedo scusa, signora. Ingegner De Luca, chiamo per conto dell'amministrazione condominiale, via... È giusto?
0: 30.
1: Sì, 102, scusi. Barra... per essere formali, mi perdoni. No,
0: ah, beh, sì.
1: Ecco, no, scusi se la disturbo quest'oggi, ma purtroppo poi facciamo fatica a trovarvi. E noi abbiamo chiamato appunto perché dobbiamo pianificare l'arrivo appunto del, per il discorso della prossima settimana, del, ha saputo che c'è la manifestazione condominiale di musica sarda?
0: No, assolutamente no.
1: Non era stata avvisata, oddio, se non so.
0: No, sì. No.
1: Lei non ha preso parte all'ultima riunione condominiale?
0: No,
1: adesso io non...
0: No, perché non sono proprietario.
1: Chiedo scuse. Perché mi parte il... Ecco, no, siccome ci, ogni condominio la prossima settimana, lei non so se appunto è stata avvisata, ogni condominio festeggia.
0: Qui sono tutte villette, non c'è condominio.
1: Nella zona, comunque lì, nella zona di Modena. Sì, adesso noi diciamo condominio per avere una terminologia, però nella zona di via, quindi ogni via di Modena festeggia appunto un evento musicale, definiamolo così.
0: Lo so, ma io non dovrei neanche essere a casa la prossima settimana. Non ho
1: no, come facciamo col discorso dei tenori, quindi?
0: Quali tenori?
1: Quelli di Bitti. No, stanno provando, siamo qui in teatro. Mi scusi, ho chiuso adesso un attimo la porta.
0: Non ho capito, cosa c'entrano i tenori?
1: E appunto, siccome hanno dato disponibilità per i due giorni in cui che ci sarà nella... due giorni in cui ci saranno questa manifestazione musicale, ecco, chiedevamo appunto, ci avevano dato possibilità di poter alloggiare da lei giusto per questi, per la notte, insomma, per il passaggio.
0: Ma non è possibile.
1: Ma per quale motivo? Un attimo solo, scusi.
0: Ma scusi, è tutto privato qui.
1: No, un attimo, scusi. Chiudete la porta, per favore. Ecco, scusi, che stanno facendo le prove, è un po' la tosse.
0: Dicevo, scusi, ma è una casa privata, volete andare a dormire?
1: Però a livello comunale hanno dato l'ok di sentire appunto con quelli che abitano.
0: A me non ha detto niente nessuno, e poi io in casa mia non prendo nessuno.
1: Ma il problema, cioè, che problema rispetto a paura, giustamente?
0: Ma no, io non prendo in casa nessuno.
1: Perché
0: tanto,
1: potrebbe
0: tanto.
1: Anche la canzone è Mialiano Pira, quella che verranno a cantare, appunto, potrebbe anche approfittarne per fare un concerto.
0: Ma anche la Ida. Non mi interessa.
1: Ma non ha, scusa un attimo,
0: a chiedere delle persone, scusate, di andare a dormire a casa di una persona che non sa neanche chi siete.
1: Ma perché, essendo appunto,
0: non è mica una pensione questa.
1: Lo so, però appunto essendo una cosa popolare,
0: Ma no.
1: Che coinvolge, perché sarebbe anche bello per uno scambio culturale eventualmente.
0: No, ma guarda, mi dispiace, io ho una certa età e in casa non prendo nessuno, mi dispiace proprio.
1: Perché eventualmente neanche adesso per dormire a questo punto no, però eventualmente per pranzo, cena è disposta a ospitare.
0: Assolutamente no, io ho una certa età, non
1: comunque pensione. Sono in quattro, Sono solo, senta
0: sì,
1: che cantano.
0: Può anche essere uno, non mi interessa.
1: Perché non le
0: ma
1: piace
0: il comune
1: la...
0: non può fare queste cose, non può prendere, arrogarsi il diritto di dire vai lì, vai a dormire,
1: ma
0: vai a mangiare a casa di uno.
1: Mi perdoni, signore, adesso non per dire, però senta la musicalità, senta.
0: Ma a me non interessa la musica.
1: Non le piace come cantano, sono bravi anche.
0: No, non mi interessa proprio.
1: Ho capito, no, perché comunque.
0: Ma non potete telefonare a casa delle persone, tra l'altro le persone di una certa età. Ma cosa gli andate a chiedere di prendere in casa? Ma è pazzia!
1: Comunque sono i più famosi tenori sardi, ecco.
0: Ma questo... non mi interessa un biscolo che sono in te, neanche se fosse Pavarotti, che di Modena lo conoscevo.
1: Quindi diciamo che indipendentemente dalla musica lei non è disposta né a ospitare.
0: No, guardi, mi dispiace tanto proprio, guardi, mi dispiace davvero che il comune faccia queste cose.
1: Comunque no, vabbè, non è che il comune
0: non si può arrogare il diritto di mettere in casa le persone.
1: Comunque non è che il comune, scusi, che cantano perché sono contenti, cioè non è che il comune ci abbia detto andate a dormire lì, e attenzione, noi abbiamo ovviamente telefonato per sentire chi è.
0: Andate a una pensione, un albergo, ci sono un mucchio di alberghi qui intorno.
1: Neanche se portano qualche piatto locale eventualmente.
0: Ma non mi interessa niente, guardi, assolutamente no.
1: Guardi che comunque la voce ce l'hanno, sono bravi, insomma.
0: Ma non mi interessa se cantano bene, cantano male, ma ma lei riesce a capire che una persona anziana gli dicono prendi in casa della gente? Ma come si fa a dire una cosa del genere?
1: D'accordo, allora io la ringrazio.
0: Sono case private, non si può dire apri la casa al primo che passa.
1: Allora guardi, io la ringrazio, le chiedo scusa se eventualmente...
0: No, io chiamo il comune, voglio sentire anche come si cos'è questa... Anzi, adesso sto andando
1: magari,
0: in centro.
1: Magari lunedì mattina sì, prova a chiamare.
0: Dal comune a sentire cosa diavolo hanno combinato.
1: Magari, ecco, si informi, ecco. Forse c'è stato un malinteso, avranno capito male.
0: Ma
1: voi,
0: sì, ma perché mi sembra... Scusi,
1: Esatto, esatto.
0: Lei ha chiamato gli altri...
1: Ah, adesso ci informeremo appunto con le altre vie.
0: Ha chiamato sì. Qualcuno.
1: Dunque,
0: per
1: quanto riguarda via Emilia Centro, ci sono gli stornellatori romani, ecco lì c'è una signora che aspetta.
0: No, qui io le sto parlando via...
1: Ancora è la prima telefonata, ecco. Che facciamo, quindi eventualmente proveremo poi a chiamare.
0: Mi dispiace, ha beccato proprio quella che non c'entrava niente. No,
1: bene,
0: guarda, veramente
1: signora.
0: È una cosa indegna.
1: Allora guardi, la salutiamo come fanno con questo canto, con questo canto.
0: Io le auguro che vada tutto bene e che abbia tanta fortuna.
1: Grazie mille, la saluto e buona giornata.
0: Buona giornata a lei.

0: niente.
1: C'era una volta nonna Rolanda, una simpatica signora di 82 anni che cucinava come un sogno ma rideva come un trattore in salita. Ogni domenica preparava il suo famoso risotto al prezzemolo e puntualmente si ritrovava con una fogliolina verde incastrata tra gli incisivi.
2: Come?
1: Il prezzemolo, quello della nonna Rolanda.
2: Ma che bello!
1: No, stavamo leggendo che rimane incastrato sempre il prezzemolo tra i denti.
2: Ma che bello! Ma cos'è?
1: No, stiamo leggendo la favola.
2: Ma che favola?
1: La favola della nonna Rolanda del prezzemolo tra i denti.
2: Ma cosa chiede? Chiama me?
1: Per sapere se anche lei abbia mai avuto problemi di prezzemolo.
2: Ma va di qua, che bene dire, va.
1: I nipoti glielo dicevano sempre:
3: nonna, hai del verde in bocca.
1: E lei, serafica:
4: è il mio sorriso naturale alla clorofilla.
1: Un giorno, stanca delle prese in giro, decise di farsi togliere il prezzemolo dai denti per sempre. Andò dal dentista, che però era in ferie.
2: Non ho capito.
1: No, siccome Rolanda avrebbe trovato chiuso, come fa a togliere il prezzemolo?
2: Io non ho capito e non mi interessa.
1: No, però lei come fa in caso se dovesse levare il prezzemolo tra i denti?
2: Io non ci capisco niente di queste cose.
1: Così si rivolse al giardiniere del condominio. Quello, convinto fosse una nuova pianta da potare, prese le forbici e le disse:
5: apra pure la bocca, signora.
1: Da quel giorno nonna Rolanda non solo perse il prezzemolo, ma anche il suo ultimo dente vero. Eppure felice esclamò:
3: almeno ora il mio sorriso è biologico al 100%.
2: Viene a chiedere a me, che ho 84 anni, se puoi dire cosa vuol dire.
1: Cioè, lei non ha lei un sorriso biologico come la signora Rolanda?
2: No, no.
1: Ma come ha fatto la signora ad averlo, per possibile soltanto questo piccolo intervento dentale?
2: Sì.
1: La signora Rolanda, la nonna Rolanda.
2: Non so niente io.
1: Ah, non lo conosce?
2: No, no.
1: Ah, non ha seguito la favola, quindi?
2: Ma dove era? Per televisione?
1: No, l'abbiamo letta adesso al supermercato.
2: Non so niente.
1: Morale della favola: a volte è meglio tenere il prezzemolo tra i denti piuttosto che affidarsi a un giardiniere per questioni odontoiatriche.
6: Pronto?
1: Sì, pronto, signora, scusi. No, volevamo avvisare che abbiamo finito adesso di leggere la favola.
6: Ma che cosa?

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Vi ringrazio veramente tanto di essere stati in nostra compagnia. Vi invito ad andare a scoprire e a riascoltare le interviste che facciamo all'interno del nostro supermercato cercando su Spotify le interviste di Supermarket. Supportiamo la musica emergente. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Stay tuned, Supermarket will be back

0: sono adesso quasi 4.800. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso. Stangata d'autunno sulle tasche degli italiani nelle stime di Kodakons, che prospetta più 663 euro a famiglia secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più, in modo diretto e indiretto, sulle tasche dei consumatori è quella energetica. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

arrangiamento davvero ben curata, Whatever Turn to On, c'è Bon per questa edizione brasiliana del Tomorrowland. E allora dal vivo Axwell a conferma della posizione 22. Oh,

7 arriva fino in zona poker un altro super pezzo, quello di Antonella Di Gimoa, che conosciamo come Dentro i tuoi occhi. Su queste sonorità ci diamo appuntamento al prossimo aggiornamento, già fissato per un orario che conoscete bene.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオオールゴーデー from7va.fm LT Radio オールゴーデー from7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alter Radio Algo Day
3: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day From 7va.fm / Alti Radio.
4: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio, e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamoda Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
5: Francesco, ciao.
4: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
5: Sì, certo, certo. È un brand che nasce durante il periodo della pandemia, e raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
4: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
5: certo, certo,
4: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
5: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutti questi, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
4: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente imbrigliate in queste reti, quindi pescate e portate la visibilità al di fuori delle acque. Attenzione, perché facciamo una piccola pausa musicale, poi torneremo ancora con te a microfoni aperti.
5: Grazie Francesco.

0: per la pausa musicale, torniamo a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette e senza virgolette, diventano più carine, perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porto, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più, perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola dei Liri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Semoda Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algo Day. Adesso un'altra pausa musicale e poi torniamo con i microfoni aperti.
1: Ok, a dopo.

0: Ora musica a tema marino, non si potrebbe fare altrimenti dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto ricchi confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: E beh, insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 altre radio collegate con la redazione di setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

Express. Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

situazione geopolitica. La voce che inciderà di più, in modo diretto e indiretto, è quella energetica. Lo sport Serie A, oggi le due partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18.30 in campo Lecce-Roma, alle 20.45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: una volta a settimana sulla tua radio preferita, Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato

Il centrocampista Roberto Baggio, gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divin Codino.

puoi scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi. Sponsorizzare in realtà che cosa? E come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia, era anche a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me, potevo fare qualcosa, dovevo cambiare qualche cosa.

0: Anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/LTRadio.
2: La redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

Che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile, dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per Seteva.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci. From 78.fm/Alte Radio.

più di un anno avrò nuove verità. Ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, col giorno e tanto amore.

continuava innervosito. Quanti amici hanno tradito per la causa dell'amore. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori. M'hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare. Ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

italiana Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria, avvenuta domenica mattina poco dopo le 2.30 all'ippodromo di Sachsen, sono rimaste ferite 5 persone. Lo sport in chiusura, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata. Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la pallavolo femminile. Le ragazze di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. L'Italia conquista il primo set per 25-18 dopo un inizio equilibrato e domina il secondo col 25-13, prima di chiudere i giochi col definitivo 25-13 nel terzo. Nel prossimo turno una tra Repubblica Ceca e Svezia. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi si avvide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18.30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto in campo dalle 18.30 c'è Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta e Bologna, che chiuderà il secondo turno di Serie A. 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla Selección. Un addio che era già nell'aria, che era stato fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale, annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto, due Coppa America ma soprattutto il Mondiale del 2022, più la finalissima vinta contro l'Italia. Inoltre abbandona da recordman di reti con la maglia della nazionale e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Escursionista disperso sul Lavinores, ritrovato dopo ore di ricerche. Si è conclusa positivamente l'operazione di soccorso avvenuta tra domenica e lunedì nell'area del Lavinores, sopra Cortina d'Ampezzo. Un escursionista bolognese di 67 anni, disperso dalla notte precedente, è stato individuato e recuperato nel primo pomeriggio dopo ore di ricerche, condotte sia via terra che via aria. Soccorso alpino, doppio intervento sul Civetta. Ieri 30 agosto, gli equipaggi del SUEM hanno effettuato due operazioni di soccorso in quota tra Civetta e Fanis. Il primo intervento è stato richiesto poco prima delle 7 del mattino, quando un alpinista polacco di 34 anni è rimasto bloccato sulla parete nord-ovest del Civetta. Torna l'ex tempore di scultura, atelier a cielo aperto, nel segno di Tiziano. Auronzo di Cadore si prepara ad accogliere la 34ª edizione dell'ex tempore di scultura, un evento artistico significativo per il paese. Da domani, martedì pieno settembre, fino a venerdì 4, il centro storico si trasformerà in un laboratorio all'aperto dedicato alla lavorazione del legno. Val Belluna in bici, torna la staffetta tra Belluno e Feltre. Domenica 27 settembre si svolgerà la manifestazione Val Belluna in bici, dedicata alla promozione dell'anello della Val Belluna. L'evento, che ha riscosso successo nella sua prima edizione, coinvolgerà l'intero territorio tra Belluno e Feltre, promuovendo la mobilità sostenibile e la scoperta del territorio. Martedì, giorno di bocce, inclusione e sport per gli utenti dei centri diurni. A Feltre, il martedì è un giorno speciale per gli utenti dei centri diurni Le Casette e Via Medaglie d'Oro, che partecipano a un appuntamento dedicato al gioco delle bocce. Questa attività, frutto di una convenzione tra l'ULAS, Uno Dolomiti e la SD, offre uno spazio di gioco e socializzazione, contribuendo alla crescita personale dei partecipanti. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life. Se ci sei...

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: l'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the filter show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo appuntamento con le ultime uscite discografiche della musica rock, come al solito privilegiando le atmosfere più acustiche. E dopo il periodo estivo dove abbiamo dato grande spazio alla musica del passato, magari anche in cover recenti, da un paio di settimane abbiamo ripreso con la solita programmazione, con quella consueta che riguarda le cose nuove, anche se ovviamente nel periodo di agosto non sono poi molte, ma noi cercheremo di sorprendervi già dal primo pezzo, perché è un brano degli U2, ma è firmato Martin Garrix. Lui è un DJ olandese, pubblicherà un album fra non molto, ma intanto ci ascoltiamo questo bel singolo con la voce di Bono. Si intitola Fireflies, ripilogo il tutto, Martin Garrix and the U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare questa nuova puntata di Rock Wave. U2 insieme a Martin Garrix, la voce magica di Bono e le chitarre di The Edge, per questo brano che unisce un'amicizia tra Garrix e lo stesso Bono costruita dal 2020. E vedremo se questo sfocerà in un nuovo album o se magari questa canzone sarà inserita nel nuovo lavoro degli U2. Liberty Bell invece è un progetto francese, il nome della band è chiaramente ispirato al titolo di un album di qualche tempo fa della band australiana dei Gobi Twins. Il pezzo dal loro primo album 12 Songs si intitola Judy, Liberty Bell.
2: Judy lives

0: Rock Wave.
1: Un bel pezzo di Liberty Bell, un po' breve forse, dal titolo Judy, un'atmosfera dolce e amara che racconta un amore lontano attraverso immagini vive di sentimenti sospesi e interrotti. Band francese guidata da Jean-François Cantot fa parte di questo loro debutto discografico con un grande sguardo all'indie pop e al jungle. Ecco, The Bunnymen sono tornati, la band nata nel 1978 guidata da Ian McCulloch tornano a farsi vivi con un nuovo brano che farà parte dell'album Apples for Isaac, ormai in pubblicazione fra pochi giorni. Brussels is Haunted, il titolo della canzone.

È uno di quei ritorni che si aspettano per lungo tempo. Io ho amato moltissimo questa formazione, nata a Liverpool, guidata ovviamente da Ian McCulloch, classe 1959. Riportano il gruppo al loro sound misto tra new wave e qualcosa anche di post-punk. Brano di 3 minuti e mezzo che racconta la città di Bruxelles come una città fantasma che vive di atmosfere crepuscolari. Curiosissimo di ascoltare il loro nuovo album. Intanto ci ascoltiamo una canzone di un'altra formazione che arriva dall'Inghilterra. Loro però sono londinesi, si chiamano Family Stereo e la canzone è Silhouette on the Hill.

Silhouette on the Hill, un brano dei Family Stereo dal loro nuovo album che è uscito a fine luglio. Questo progetto indie folk che ha come base la città di Londra, guidata da Blake Watt, ragazzo molto giovane, classe 2001, che ci fa ascoltare questo brano con dei sintetizzatori molto eteri e questo ritmo un po' in crescendo, un pezzo comunque molto molto intenso e avvolgente, come lo è il brano che sta partendo in sottofondo proprio in questo momento. Fa parte dell'ultimo album degli Embrace, formazione storica nata nel 1993, guidata da Danny McNamara, anche loro sono inglesi, e dal loro nuovo album ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola semplicemente Danny Embrace.

0: Eva.
1: Molto belle queste chitarre eteree degli Embrace dal loro ultimo album, si intitola Danny la canzone, un brano anche in questo caso con un grande crescendo, con una delicatezza che ti cattura fin dal primo ascolto. Ora vi porto all'Isola di Wight. Le Wight Leg sono un duo che si sta imponendo già da un paio d'anni nel firmamento musicale. Hanno pubblicato un album nel 2025 che ha avuto un grande successo, ma a luglio 2026 hanno pubblicato la versione deluxe che contiene anche questa canzone dal titolo Mange Tu, che è uno dei loro brani più famosi, che dal vivo cattura l'attenzione degli ascoltatori, e infatti noi ce l'ascoltiamo in una versione registrata a Los Angeles sempre nel 2025 e contenuta in questa nuova pubblicazione. Wight Leg.

Il duo isolano delle Wet Leg arrivano dall'isola di Wight, ci hanno fatto ascoltare questa versione live di uno dei loro pezzi più belli, anche per quanto riguarda il mio parere musicale. Mange Tut era il titolo di questa canzone contenuta nella versione deluxe del loro ultimo album, nuova versione pubblicata con qualche chicca, qualche rarità e qualche cosa molto curiosa in questo 2026. Brano registrato dal vivo in studio a Los Angeles. Dopo tanto regno britannico ci spostiamo a Sydney, dove c'è una cantautrice che si chiama Julia Jacklin, che a fine settembre pubblicherà il suo nuovo album. Il brano che ci fa ascoltare si intitola I Wish ed è un singolo tratto da The Jam, il suo nuovo lavoro. In particolare in questo brano c'è la collaborazione di un duo folk che si chiama The Mace. Ce l'ascoltiamo insieme, Julia Jacklin.

Non c'era bisogno di presentare questa canzone. Brano iconico degli Who, Pinball Wizard, faceva parte di quell'opera capolavoro denominata Tommy, canzone che fa parte del repertorio di questa band inglese nata a Londra nel 1964 e guidata sempre da Roger Daltrey, classe 1944, e Pete Townshend, classe 1945. Sono stati catturati dal vivo il 25 luglio 2023, però in questo 2026 hanno pubblicato quest'album live, il tutto fatto in compagnia della Heart of England Philharmonic Orchestra, pubblicazione ovviamente imperdibile per chi ama questa grande formazione inglese. Già da un po' di tempo vi ho parlato di questo progetto che si chiama Pet Sounds. Sono 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe. Il tutto pubblicato dall'etichetta Scape Walks. In questo caso ci ascoltiamo un brano di un duo parigino che si chiama Special Friend. La canzone si intitola Breakfast. Every day.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Pezzo piacevolissimo degli Special Friends, si intitola Breakfast, una canzone che il duo parigino ha dedicato al proprio cane. Dicevo appunto di questo progetto molto anomalo, molto curioso come Pet Sounds. Quella che segue invece è una formazione storica del panorama inglese, si chiamano Bradleys ed hanno esordito nel 1988, sono ancora in pista e ci fanno ascoltare questa canzone tratta dal loro ultimo album dal titolo In Spite of Everything. La canzone si intitola Bring Them Back Again, Bradleys.

Bel pezzo targato Buradles del loro ultimo album Bring Them Back Again, era il titolo di questa canzone, un brano molto profondo che affronta il desiderio di ritrovare chi non c'è più e la fragilità umana di fronte al lutto. Comunque il tutto sostenuto da delle chitarre luminose, dai sintetizzatori in grande spolvero. Brenda Weddle invece è una cantautrice americana, arriva dal Minnesota, anche se è di base a Nashville. Fa una musica che è un mix tra punk rock molto melodico e country acustico. Ci ascoltiamo questo pezzo che ha anticipato il suo album che porta il suo nome e cognome, $2 Pistol, la canzone Brenna Weddle, l'artista.

Brennan Wedel con $2 Pistol dal suo nuovo album per questa artista americana molto molto brava. Ma intanto irrompono e tornano i grandissimi Teenage Fan Club, band scozzese di Norman Blake, Day in the Sun.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande pezzo dei Teenage Fan Club, è un'anticipazione del loro nuovo album che uscirà ad ottobre per la Mergi Records. Do Not Dare to Dream è il titolo del lavoro, Day in the Sun, la canzone di questa formazione storica scozzese in attività dal 1989, sempre guidata da Norman Blake. Hanno pubblicato più di 12 album in carriera e il nuovo singolo conferma un po' il sound di questa grande formazione. Arrivano ora i Kingfisher, che è una formazione irlandese, rendono omaggio al grande Sean McGowan, scomparso il

0: Primo dicembre 2023 lui era il frontman di una band che si chiamava Pogs, era uno dei loro pezzi più famosi, che riascoltiamo in questa versione più melodica propostaci dai Kingfisher.
1: Seen the carnival down in Rome, had the women and I had the booze, but all that I remember is a little kid with no

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Versione molto sofferta e molto particolare per quanto riguarda questo grande successo dei Pogues, ovvero Sunny Side of the Street. Erano i Kingfisher, una formazione che con il loro ultimo album pubblicato un anno e mezzo fa all'incirca sono arrivati al primo posto delle classifiche irlandesi. Qua invece rileggono un brano di Sean McGowan inserito in questo omaggio che uscirà a breve, un tributo al grande leader dei Pogues. Cambiamo completamente genere musicale e arriviamo alla Laguna di Venezia, dove c'è un duo synth pop che si chiama Crimea. Loro fanno parte anche di un tributo ufficiale come quello dei Permanent ai Joy Division, tributo tra l'altro riconosciuto, però hanno questo progetto parallelo che si chiama Crimea. Ci ascoltiamo questa canzone dal titolo Love Her Eyes.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Bel pezzo dei Crimea, Love Rise, dal loro nuovo album, questo progetto molto particolare, guidato da Nick Solov e da Alice Taylor, che ha come base la città di Venezia, un bravissimo duo synth pop italiano. Da Minneapolis invece arriva una band indie pop nata nel 2008, guidata dal frontman Eli Hansen. Si chiamano Real Numbers ed hanno pubblicato da pochissimo il loro nuovo album, che poi è anche il terzo in carriera. Ci fanno ascoltare questo pezzo gradevolissimo, un po' breve, dal titolo Star, Real Numbers.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Questo era uno dei brani iconici degli anni 2000. L'abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026. Loro sono sempre i Plain Whites, ma la voce femminile era quella di Lolo, che è una cantatrice nata a Toronto nel 2000, che ha pubblicato anche alcuni singoli recentemente per proprio conto, ma in questo caso collabora con la band dell'Illinois nata nel 1997 per dare anche una lettura diversa, una colorazione diversa a questa canzone famosissima, con un bel dialogo tra le due voci che rendono il brano sicuramente più intimo e forse anche più attuale. La canzone era Hey There Delilah. Torniamo ad un certo indie pop, ad un certo jungle rock, di una formazione che si chiama Starter Car. Il pezzo si intitola Throwing Down, dal loro nuovo album.

0: Tartar Caro, ovvero una formazione che arriva da Londra, sono nati nel 2023 e sono guidati da Oisin Barnett. Sono al debutto discografico con quest'album del titolo Afterlight, uscito da pochi giorni.
1: Rock Wave.
0: Si chiamano J-Hawks, formazione storica di Minneapolis, guidata da Gary Louris. Una volta c'era anche Mark Colson, che però era il co-leader, che si è comunque ritirato e ha intrapreso una carriera da solista da un po' di tempo. Però tornando ai J-Hawks, ci ascoltiamo Keeping Our Heads Above Water dal loro nuovo album, Sanctuary Park.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Il tipico sound dei Jayhawks per questo pezzo Keeping Our Heads Above Water dal nuovo album Sanctuary Park, che è stato interamente registrato dal vivo in studio per questa formazione in attività dal 1985 e guidata da Gary Louris. Lui invece è australiano, si chiama John Floriani.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Gian Floriani, molto bello questo pezzo, grande finale, grande crescendo per questo cantautore che ha una lunga attività da solista ma fa anche parte di una formazione che si chiama Troppi Eyes. Ripeto, lui arriva dall'Australia ed è nato nel 1991 e torna ad incidere dopo 4 anni. Il pezzo si chiamava The Kind of Man I Am, tratto dall'album omonimo, un lavoro che verrà pubblicato entro questo 2026. L'artista che arriva ora si chiama Jay Barnard e sarebbe il progetto solista di Ginte Depré, artista che arriva dal Belgio, frontman di una formazione in attività dal 2004 piuttosto affermata che si chiama Baltazar. Il suo singolo si intitola 4 in the Morning. Jay Barnard.

sintetizzatori caldi, ritmi pulsanti e una voce molto intensa nel cuore della notte. Sono le 4 del mattino, 4 in the morning. Jay Bernard, questo artista belga famoso anche per essere il frontman di una formazione nata nel 2004 e che si chiama Baltazar. Per chi ama ancora B-52s, c'è una formazione inglese che secondo me li può ricordare. Sono due fratelli, si chiamano Bobby e Emma Thompson. Hanno già pubblicato due album in forma autoprodotta, ma c'è ora un nuovo progetto che uscirà ad ottobre per l'etichetta Scape Walks. Il tutto anticipato da questo singolo dal titolo Lie Down With Dogs. Loro si chiamano British Birds.

0: Wave.
1: Un po' di garage punk e anche un po' di pop inglese in questa band che, come dicevo prima, mi ricordano in modo particolare i B-52s. Loro però sono inglesi, British Birds Lie Down With Dogs, il titolo di questa canzone dal loro nuovo album che uscirà ad ottobre. Intanto è già partita una cantautrice londinese che si chiama Eleanor Moss, The Way That I Feels.

0: Il meglio della musica rock.
1: Il finger picking di questa bravissima chitarrista e cantante inglese Eleanor Moss ci ha fatto ascoltare il suo ultimo singolo dal titolo The Way That I Feels. Siamo in chiusura, amici, ma c'è ancora una canzone. È un rifacimento di un brano famosissimo dei Pet Shop Boys, canzone uscita nel 1986, inclusa nell'album Please di questa formazione guidata da Neil Tennant. Si intitola West End Girls e noi la riascoltiamo in questa versione di un progetto che arriva da Cagliari, pensate un po', guidato da Valentino Murru. Si chiamano Black Solanas e pubblicano questa West End Girls per un'etichetta tedesca che si chiama Vix Music. Modo insolito e molto particolare per concludere la puntata odierna di Rock Wave. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi abbraccio fortemente e vi aspetto ovviamente puntuali con la prossima trasmissione di Rock Wave. Intanto tutta per voi, West End Girls dai Black Solanas. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White e Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. L'abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

versione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima ed ha ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr., simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda, quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento, sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cozz nel pezzo che si chiama Automatic da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima e adesso, buon ascolto con la musica.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano Passione Vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.